La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

Se il buongiorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12

0: sun.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento. Stare con

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Prenota il tuo biglietto gratuito per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio

altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit. Tutte le info su kisskiss.it. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: dico? La dico tutta?
1: Dilla tutta, sì, che sì, la vuoi dire a metà?
0: No, ho goduto un po' stamattina quando ho sentito che Germania e Olanda sono fuori dai...
1: Sono fuori dagli ottavi di finale.
0: Ai mondiali. Sì, sì, sì, ma il famoso malcomune mezzo gaudio.
1: Ieri hai visto il Brasile?
0: Il Brasile invece va avanti. E anche il Giappone è fuori a causa del Brasile, appunto, che gliel'ha fatta vedere nera il Brasile, eh.
1: Sì.
0: Tu Adriana stai seguendo ovviamente tutto passo dopo passo.
1: Ieri ho seguito un po', devo dire la verità.
0: Ah, veramente?
1: Eh sì, mio figlio voleva seguire, ho seguito anch'io.
0: Hai
1: e mi è piaciuta la vittoria del Brasile.
0: Brava.
1: Grazie. Dai, buongiorno. Oggi è martedì 30

0: E hai trovato affascinante anche Sinner, che ha vinto col piede insanguinato.
1: Sì,
0: Adriana,
1: sì,
0: ha trovato
1: sì,
0: molto
1: sì.
0: sexy il piede insanguinato di Sinner.
1: Non l'ho trovato sexy, ma l'ho trovato estremamente resiliente.
0: Resiliente,
1: cioè,
0: sì,
1: se
0: sì,
1: dobbiamo
0: sì.
1: utilizzare questo termine inflazionatissimo, vale la pena utilizzarlo
0: fatto, infatti,
1: quando è giusto.
0: Stamattina lui ha fatto il certificato di resilienza.
1: Ah, sì?
0: Sì.
1: Dovremmo farlo anche noi un po', dai.
0: Allora, posso salutare Emanuela che mi ha regalato questa camicia?
1: Molto bella, devo dire.
0: No,
1: molto bella. È di lino?
0: Sì, no, no, è mia.
1: Anna Chiara, oddio, l'ho sentito, grazie.
0: Si è sentito oddio in onda di Anna Chiara. Sulla battuta.
1: Sulla battuta,
0: esattamente,
1: certo, certo.
0: Va bene.
1: Allora, oggi è 30 giugno, ufficialmente finisce questo mese tipicamente estivo,
0: sì.
1: dove chi va a fare le vacanze a giugno viene considerato dagli altri fortunato.
0: Fortunato.
1: È vero o no?
0: Sì, sì, assolutamente.
1: O intelligente, allora, cioè le vacanze intelligenti, quelle che si fanno a giugno.
0: Ho detto a dei miei amici che stavano partendo, ho detto
1: sì.
0: ragazzi che culo, quanto mi piacerebbe partire adesso.
1: C'è invidia per chi parte a giugno.
0: Perché noi siamo i forzati di agosto.
1: Sì, è vero.
0: Noi facciamo noi facciamo una radio verità, diciamo le cose come stanno. Uh-huh. Agosto è l'unico mese in cui non viene fatta l'indagine radiofonica. Cioè, quelli che chiamano le persone per chiedere che radio ascolti, eccetera, mm-hmm. eccetera, lo fanno per tutto l'anno, tranne che ad agosto.
1: E quindi agosto
0: e quindi
1: siamo
0: le
1: un
0: radio
1: po' più
0: ad agosto
1: liberi.
0: Insomma concedono alcune radio, altre invece le concedono già da giugno, insomma, poi dipende dall'organizzazione. Noi andiamo in ferie sempre ad agosto.
1: Però noi fino a qualche tempo fa eravamo convinti, e diciamo una delle critiche mosse agli italiani, all'Italia in generale, era che il fatto di andare in vacanza o di chiudere le aziende o di chiudere tutta la produttività ad agosto fosse una fissa solo italiana, invece non lo è. È europea, anche in Francia e Spagna avviene la stessa cosa, si ferma praticamente tutto.
0: Però tu lo sai, Adriana, che molti italiani ormai programmano le ferie in base alle nostre ferie. Cioè,
1: le
0: nel
1: nostre,
0: senso che loro sono contenti.
1: Sì, sì,
0: allora,
1: sì.
0: Faccio subito una domanda agli italiani: ma se Adriana ed io, se il Pippo per lo show lo fermassimo adesso, tipo, vi farebbe piacere se ci fermassimo tipo per 15 giorni? O vi darebbe fastidio?
1: A partire da lunedì,
0: perché voi i primi 15 giorni di luglio lavorate ancora. Fateci mm-hmm. sapere. 347-490-0042. Cioè, siete contenti che questo programma si ferma ad agosto? O vi piacerebbe che si fermasse anche adesso? Cioè, vabbè, così. Perché noi un po' rappresentiamo per tutto l'anno, perché la nostra stagione, diciamo, va da settembre a luglio. Per tutto questo periodo rappresentiamo un po', tra virgolette, l'inverno,
1: sì.
0: l'anno lavorativo delle uh-huh. persone. Poi l'estate per noi è rappresentata da agosto, cioè quando non ci siamo, allora la gente dice, vabbè, non ci sono, è estate, sono in vacanza anche loro.
1: Noi quest'anno ci fermiamo ad agosto, però la domanda che vogliamo farvi è, ma voi le ferie ad agosto le scegliete liberamente? Perché amate, non voglio dire il caos e il caldo, perché nessuno ama il caos e il caldo, ma perché amate fermarvi ad agosto? Oppure siete costretti per via del vostro lavoro, perché la vostra azienda o comunque il vostro lavoro in qualche modo si ferma solo in quei giorni lì di agosto?
0: Volevo salutare Cosimo da Benevento che ha scritto: mi darebbe molto fastidio se vi fermaste adesso. Ma come ti darebbe fastidio? Sentiamo. Vai, ci stanno mandando tanti
2: buongiorno
0: messaggi.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Assolutamente no.
0: No.
2: Sarebbe un dramma.
0: Sarebbe
2: senza
0: un dramma.
2: Di voi nei prossimi 15 giorni.
0: Quindi niente, dobbiamo venire, Adriana. Fere ad agosto tutta la vita per voi. Scrive un altro, prego, vai.
3: Buongiorno da Miri Rattigliano. A me dispiace anche che chiudete agosto, perché io lavoro.
0: Ah, vedi.
3: Lavoro in un agriturismo, quindi l'estate per me è lavorativa.
1: Quindi
3: sempre.
1: Vai in vacanza forse d'inverno.
3: Chissà a tutti.
0: Sì,
1: chissà a te.
0: A lei dà fastidio pure che andiamo in vacanza da agosto. Tenariscelo.
1: Già.
0: Andiamo avanti.
4: Buongiorno, Kiss Kiss. Sono
1: Buongiorno.
4: Angela da Benafro. Vorrei che il vostro programma non finisse mai. Anche ad agosto vorrei che ci foste, perché mi fate sempre tantissima compagnia. Kiss Kiss, un bacio da te Pippo e a te Adriana.
0: Grazie
1: okay,
0: mille,
1: grazie.
0: Questi sono quelli che ci mandano poi sui social, ci scrivono ad agosto, ma quando tornate, che
1: noi ci mancate,
0: manco abbiamo messo il piede fuori la radio, tipo il lunedì non veniamo perché è il primo giorno di ferie, il martedì arrivano già i messaggi, ma quando tornate,
1: è vero.
0: Vai, prego, sentiamone ancora.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, assolutamente no.
0: Ecco,
5: secondo me dovreste fare 15 giorni a luglio e 15 giorni d'agosto, così spezzate.
0: Così spezziamo.
5: Kiss kiss.
0: Vabbè, sappiate che ad agosto
1: non sarebbe male.
0: Ad agosto
1: dire.
0: Vi libererete di noi per un mese intero. No, e questo A è per voi, non è per me. Dico per voi ascoltatori.
1: Ah, non è per lui, perché lui comunque non andrà in vacanza, non avrà la camera luxury, quella con la piscina.
0: Allora, sappiate che per un mese non avrete
1: spa,
0: notizie di noi.
1: Capito.
0: Andiamo avanti, vai.
1: Però è molto dispiaciuto, effettivamente. Dai, andiamo sotto la doccia, sentiamo chi ha cantato cosa.
6: Le canzoni sotto la doccia. sotto la doccia.
7: Però mi piaci, non ci posso fare, mi piaci. E mi hai convinto che tua madre si sentiva troppo sola. Per fare un po' da noi che una settimana vola così.
0: Grande Alex, che ho visto su Instagram l'altro giorno in una fotografia molto tenera dove giocava con la palla con suo figlio.
1: Ah, ok, lo salutiamo e adesso ascoltiamo questo pezzo che è del 1998 e appunto mi piace.
8: Cosa vorresti per regalo da trovare sotto il letto? Qualche fiore eccezionale o qualche frase che ho già detto?

0: Radio Kiss Kiss. Gli italiani stanno parlando già di ferie. Adriana, vogliamo sapere anche voi quando andate in ferie, qual è il vostro periodo di ferie, cari amici ascoltatori. Mandateci un WhatsApp audio al 347 490 0042. Siete già in ferie? Perché domani è giornata importante, molti partiranno.
1: Beh, domani è il primo luglio, quindi ti ricordi quando, non so se esiste ancora proprio come espressione, vado in vacanza la prima quindicina,
0: la prima quindicina di luglio.
1: Beh, certo che esiste. E domani parte la prima quindicina, cioè chi ha affittato magari una casa, i primi 15 giorni di luglio, quindi si comincia già a partire. La vacanza la fate quindi nel periodo ideale oppure nel periodo imposto per questioni lavorative? Sentiamo un po' cosa ci raccontano gli italiani.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana,
0: ciao,
2: Daniela.
0: Ciao Daniela.
2: Del Friuli. Allora, a noi, parlo secondo me a nome di tutti, mi piacerebbe che voi non ci foste questi 15 giorni di luglio.
0: Vedi.
2: Però ragazzi, le ferie sono sacre, quindi
0: vero,
2: io penso che anche voi abbiate il diritto,
0: grazie,
2: di andare qualche volta in ferie a giugno se lo chiedete.
0: Va bene, grazie
1: Daniela,
0: grazie mille. Ciao, chissà a te, buona giornata.
3: Ma perché non andate nemmeno in vacanza ad agosto? Così nessuno si preoccupa, nessuno è dispiaciuto e fate contenti tutti, eh?
0: Scusami caro,
3: soprattutto per chi lavora.
0: Ma baci, tu perché non ti fai i fatti tuoi e ti stai un po' zitta? Andiamo avanti. Ma guarda,
1: sentiamo.
0: Adesso anche le pulci hanno la tosse. Andiamo.
4: Buongiorno Pippo, Adriana.
1: Buongiorno.
4: Per me purtroppo l'estate è lavorativa. Autista NCC, Paolo da Prato.
0: Ciao Paolo.
1: Ciao Paolo, un bacio.
0: Estate.
1: Sì. Poi ci sono quelli che lavorano tutto il periodo estivo.
0: Sì.
1: Quindi le vacanze poi si fanno da settembre a ottobre in poi.
0: Barbara da Cuneo, buongiorno.
1: Buongiorno Barbara.
5: Ciao.
0: Grande Barbara, vacanze già da oggi, giusto?
5: Aurora, siamo partiti adesso con mio marito.
0: In questo momento ovviamente la radio su Radio Kiss Kiss, che invece non si ferma mai, non è mai in vacanza
5: mai.
0: La radio
5: fino al
0: c'è sempre.
5: Fine sarete con noi.
1: Ma grande. Dove ve ne andate? Cioè partite da dove a dove?
5: Siamo partiti da Cuneo,
1: okay,
5: e andremo in Francia, in Costa Azzurra.
0: Wow. Mamma, che bello!
5: Siamo col camper, quindi andiamo un po' all'avventura. Come
0: sì, sempre. Però non fino al confine, perché tu devi scaricare l'app di Radio Kiss Kiss sul tuo telefono,
5: veramente,
0: che è totalmente gratuita. Scarica l'app e puoi ascoltare e vedere la radio o la TV di Kiss Kiss sempre, anche in ovunque tu vada nel mondo.
5: Provvedo subito.
0: Immediatamente.
1: Sì, non l'avevi ancora scaricata, quindi lo devi fare subito.
0: Sì.
5: Sì.
1: Senti Barbara, la prima volta che andate in Costa Azzurra?
5: No, siamo già stati sempre con il camper e adesso l'anno scorso abbiamo fatto la Provenza,
1: mm-hmm,
5: e quest'anno vogliamo rimanere appunto sulla Costa Azzurra e
0: voi siete proprio
5: spiaggetta libera.
0: Voi siete proprio spiaggetta libera, voi siete proprio camperisti convinti, ce lo fate sempre.
5: Selvaggi,
0: bello. E andate quindi da soli, tu e il tuo compagno, chi siete?
5: Io e mio marito, perché abbiamo i figli grandi che ormai non ci seguono più.
0: Che non vi seguono più.
1: Oh, bello, quindi vi fate
5: trasferte del Palermo.
1: Ok. Senti Barbara, il periodo in cui fate le vacanze è sempre questo?
5: Sempre questo, perché appunto lo preferiamo per un discorso, uno per il troppo caldo,
1: mm-hmm,
5: perché ad agosto appunto c'è troppo caldo e poi c'è meno folla.
0: Meno folla
1: e poi si risparmia, è vero ancora che si risparmia un po' di più?
5: Qualcosina, sì.
1: Ok,
5: sì,
1: ok, sì, i prezzi sono leggermente più bassi.
0: Senti,
5: leggermente più bassi.
0: Al
5: sì.
0: volo, dimmi un paio di cose buone in cui il camper è comodo e un paio di cose in cui il camper è un po' scomodo quando vai fuori, sinceramente.
5: Vabbè, comode che durante il viaggio trovi un posto che ti piace.
0: Ah, ok, ti fermi.
5: Ti fermi e lo vedi.
1: Esatto.
0: E lo visiti, bello, questo è bellissimo.
1: Una
0: sì.
1: cosa scomoda?
5: Che
1: il bagno.
5: Non ti sentiamo più.
0: Barbara, ci sei?
5: Siamo sul colle.
0: Stavi dicendo scomodo cosa?
5: È per il discorso che non tacchi mai, nel senso che soprattutto per la donna hai sempre la casa da pulire, anche se rimpicciolita, ma
0: c'è sempre da pulire,
1: le pulizie,
0: che non hai la servitù, diciamo.
5: Avere la casa.
0: Sì, è come stare a casa, avere la casa appresso, per cui devi stare sempre lì a pulire.
1: Poi forse ci vuole anche maggiore attenzione quando l'abitacolo è ancora più piccolo e quindi se c'è disordine, se c'è sporco, si nota subito.
0: Hai visto che la signora ha detto per la donna, perché è ancora così ovunque, è sempre la donna che
1: da me non è
0: che
1: così.
0: Si deve occupare della pulizia.
5: Sono dei pensieri.
0: Certo.
5: Perché
0: È l'uomo chiaro.
1: Che allora, l'uomo non ha. Allora bene, Barbara, va. Noi ciao.
0: Ciao, buon viaggio.
1: Buon viaggio, vi auguriamo buone vacanze.
0: Grazie, grazie, ciao. Buone vacanze. Chi schizza voi, Barbara. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
6: Adriana, tutte le cose che hai citato, ovvero che Viviana. Pippo si concede un viaggio, si concede la camera luxury, sì. Sono tutte cose meritate, perché Pippo, a differenza tua, lavora.
0: Grazie mille.
1: Esatto, cose allora, meritatissime, come quelle che fate voi.
0: Grazie,
1: che purtroppo
0: Viviana.
1: Non sono meritate, ma sono scroccate.
0: Le sorelle di Torino c'entrano sempre il punto. Adriana voleva fare le pulci ai miei viaggi, alle mie vacanze, e Viviana l'ha zittita. E lei,
1: no,
0: insomma,
1: veramente parlo ancora. No, no, comunque, grazie alle sorelle scroccone.
0: Ma
1: chi sta voi?
0: Zitta.
1: Loro fanno vacanze tutto l'anno, non hanno bisogno che chiudano le aziende.
0: Facciamo una pausa, va.
1: Bello questo pezzo, si chiama Magnetic.

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Prenota il tuo biglietto gratuito per il live show di sabato 11 luglio allo

altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit. Tutte le info su kisskiss.it. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Kiss Kiss.
2: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
3: La musica più bella.
4: Kiss, kiss.

0: scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari sono stati già annunciati, presenti all'ultima tappa del Kiss Kiss Way a Pescara l'11 di luglio.
1: Esattamente,
0: sabato
1: la
0: 11 luglio.
1: Quarta ed ultima tappa del Kiss Kiss Way, quindi grande festa insieme anche a tutti gli ospiti che ci raggiungeranno.
0: E ci saranno anche loro, i pinguini tattici nucleari, che non, tra l'altro noi amiamo tantissimo. Questa è un'estate di concerti e di grandi feste. Adriana, c'è gente che è già pronta a Tor Vergata per il concerto di Ultimo, sono già lì davanti al palco.
1: È vero.
0: Ma io dico, no, questi,
1: lui è
0: con sto caldo che fa, sono arrivati lì una settimana prima, ma come si lavano? Come vanno in bagno? Cioè, stanno lì davanti al palco, no, noi stiamo con sto caldo, con 800 gradi, ma come arriveranno al concerto?
1: No, io
0: capiranno qualcosa di quello che Ultimo
1: allora,
0: farà?
1: Allora, no, io mi metto nei panni, per esempio, dell'artista in questione, che in questo caso è Ultimo. Come ci si sente ad avere e
0: quando
1: a ricevere?
0: Quando tu stai a casa, magari lui in questo momento è ancora alle Maldive,
1: probabilmente.
0: E sa che sotto il palco a 800 gradi ci sono migliaia di persone che lo stanno già aspettando.
1: Che lo stanno attendendo da giorni e giorni, sacrificando sonno, cibo, eccetera, eccetera. Comunque, allora, torniamo invece alle vacanze. La domanda è facile. Tante aziende, abbiamo capito che non solo in Italia, ma anche nel resto d'Europa, per esempio in Francia, in Spagna, in Germania, chiudono ad agosto. Quindi le ferie sono un po' obbligate, sono costrette ad agosto. Quindi voi le fate ad agosto per questo motivo o perché vi piace staccare ad agosto? Sentiamo.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Buongiorno Pippo e Adriana.
0: Ciao.
2: Sono Maria.
0: Ciao Maria.
2: E io le vacanze cerco di distribuirle, quindi prendere qualcosa, non so, a giugno.
1: Giusto.
2: Poi qualcosina
1: giusto.
2: Anche a luglio.
0: Così
2: e
0: si
2: il grosso delle ferie anche ad agosto, perché ho la casa al mare, quindi mia figlia preferisce stare con gli amici che non vede da tempo.
0: Che non vede tutto l'anno. Ad agosto si fanno le vacanze anche per questo, ci si ritrova con persone, soprattutto per chi ha la casa in un parco, in un villaggio, arrivano tutti ad agosto e quindi ad agosto si sta insieme.
3: Buongiorno Adriana, buongiorno Pio.

0: devo dire, e oddio, faceva caldo. Si boccheggiava, sì,
1: ragazzi,
0: ma si boccheggia anche qui.
1: Mi chiamò e mi disse sto boccheggia
0: Boccato.
1: Sto boccheggiando tantissimo.
2: Brava.
1: Esattamente, in Egitto dico scusa, potevi boccheggiare anche in Italia. C'erano 50 gradi anche qua, c'era bisogno che andassi a boccheggiare.
0: Ma lì sono andata a boccheggiare sul mare nel villaggio, nel resort.
1: Cioè, ognuno boccheggia dove Anna Chiara boccheggia sempre a Castellammare, dove fa molto caldo.
0: Molto caldo. A Salerno tu non boccheggi?
1: No.
0: C'era
1: una bella arietta stanotte.
0: Pure tu hai la casa sul mare.
1: C'era una bella arietta stanotte. Riccardo da Alcamo in provincia di Trapani, buongiorno.
0: Ciao Riccardo.
3: Buongiorno.
1: Riccardo, tu boccheggi a Trapani, da Alcamo?
3: Io sono Peressa d'Alcamo, che ho 5 giorni di riposo.
1: Una capitania. Sì.
0: Sì.
3: No, tu... io sono di Alcamo.
0: Sì, sì, sì, l'abbiamo capito.
1: Sì, sì, sì.
3: Ho 5 giorni di riposo, sono qui a casa. E poi ritorno di nuovo al lavoro su a nord a Colle di Tenda. Lavoro mm-hmm. come antincendio in un tunnel.
0: Ah, ok, quindi lavori.
1: Come antincendio lavori?
3: Antincendio.
1: Che cos'è
3: sì.
1: stamattina?
0: Allora, Anna Chiara, vieni a sistemare le ciliegie a Pippo.
1: Mi devo sistemare la bocca proprio.
0: Sistemiamo un po' la dentiera. Allora, Riccardo, quindi tu non vivi ad Alcamo più?
3: No, cioè, la mia famiglia si vive ad Alcamo, io no.
0: Tu no, perché lavori lavori al nord. Ma se te, il 28 luglio ti sposi, è vero?
3: Sì, mi sposo il 28 luglio.
0: Ti sposi ad Alcamo?
3: Sì, ad Alcamo.
1: Ad Alcamo, dove ci saranno il 28 luglio, sono previsti 872 gradi all'ombra. Però sì. Tu ti sposerai ad Alcamo comunque, no? Perché insomma, sì. È la tua terra natale. Tra l'altro, Adriana, c'è anche la vacanza di tutti quelli che vivono fuori e che tornano a trovare le famiglie, come il nostro Riccardo, no? Che vive fuori e quindi, diciamo, le ferie spesso e volentieri, molti, soprattutto agli inizi, quando si spostano per i primi anni, tornano a casa. Poi dopo, piano piano, riducono il periodo di tempo trascorso a trovare genitori e famiglia e aumentano quello trascorso in altri posti.
0: Sì, trascorso altrove. Allora, quindi, andrai in viaggio di nozze, Riccardo?
3: Andrò a viaggio di nozze a fine settembre, in viaggio di crociera.
1: Ah, andrete in crociera. Crociera.
0: Ma sai che, allora, non so se siete d'accordo, molti preferiscono le vacanze a settembre. Io ho capito che a settembre le vacanze non mi piacciono perché l'estate è finita, l'aria è fresca e il mare è freddo.
1: Ma non
0: quindi
1: è vero.
0: Quindi meglio giugno che settembre.
1: Ma perché gli stai tirando i piedi a sto poverino?
3: A settembre, vi dirò, qui a settembre c'è ancora caldo.
1: Tu non narare.
0: Ma le giornate sono
1: corte. Negatività.
0: Non
1: ma...
0: è la stessa cosa.
3: Vero,
0: alle 7:30 già buio.
1: Non darle udienza. Vai in vacanza a settembre, goditila la crociera.
3: Scendi a settembre qui in Sicilia e poi faccio vedere.
0: Ma bravo, scusa, Riccardo. Tu la crociera mica la fai in Sicilia? Dove la fai sta crociera?
1: Mamma mia, ma questa è una seppia, bro. È una seppia, Adriana.
0: Una seppia. Allora, goditi queste mini vacanze, perché poi alle 5 del pomeriggio a settembre sarà già buio. E quindi niente.
1: Mamma mia, non darle retta, Riccardo.
3: Da noi è buio sempre dopo le 7.
1: Dopo le 7. Ciao, Riccardo. Chischissa
0: a te. Chischissa
1: a te. Mamma mia, questa, ragazzi. Ma che.
0: 20 settembre in poi. È
1: Riccardo,
0: già inverno.
1: Grattati.
0: Ti pensa al Natale. È già buio.
1: Mamma, sto povero Riccardo
0: prima, le
1: mi ha rovinato le vacanze. Maroon 5
0: Makes Me Wonder dal 2007. Questa Radio Kiss Kiss. Buongiorno.

smoke.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

0: Rihanna? Adesso qua sono scassato cazzo, non sempre sono scassato cazzo.
1: Quanto è?
0: Che c'è?
1: Quanto è cool però questa vocina?
0: Adriana? E mi scassato cazzo. È inglese, Adriana.
1: Ah, inglese, no, ma non lo mettevo in dubbio.
0: Sto parlando in inglese. Adriana?
1: Sì?
0: Puoi dire Pippo con la stessa voce?
1: Okay.
0: Adriana?
1: Pippo?
0: Adriana, mi sa che sei scassato cazzo.
1: No, sentivo anche un po' di tedesco, quindi
0: c'era,
1: mi assicuri che è inglese.
0: Sì.
1: Okay,
0: era molto tra i denti. Abbiamo Daniele da Perugia, buongiorno.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
0: Ciao
1: a te.
0: Daniele, benvenuto su Radio Kiss Kiss, grazie per essere con noi.
1: Allora Daniele, scusa, posso chiederti che segno sei?
0: Ma perché?
1: Perché dobbiamo fare il lancio. Purtroppo scorpione, abbiamo fatto ieri lo scorpione. Hai sentito?
2: Sì, l'ho sentito.
0: L'ha sentito?
1: Magari con un entusiasmo.
0: L'ha sentito con l'entusiasmo
1: maggiore
0: che merita l'ascolto del tuo oroscopo.
2: È uno dei segni più brutti dello zodiaco.
1: No, ma sì, non è vero. Sì, sì. È un segno molto sottovalutato. Comunque, ne approfitto per lanciare l'oroscopetro. Diteci di che segno siete. 347-490-0042.
0: Se stai ascoltando la radio in questo momento e ti interessa sentire il tuo oroscopo, fatti avanti e dici di che segno sei. Importante. Tornando a te invece, Daniele, vacanze quando e perché?
2: Allora, io le vacanze ormai da anni le faccio a fine agosto, inizi settembre.
0: Ok, sta attento che Adriana guffa.
1: Oddio,
0: di brutto,
1: a settembre.
0: Porta seppia, porta seppia.
2: L'ho ascoltato.
0: Sì.
2: Innanzitutto perché i colleghi di lavoro, diciamo, la maggior parte di loro vanno tra giugno, luglio, e quindi così non mi intossicano le ferie. Allora dico sempre, andate voi, quando voi tornate io mi organizzo. Vado più libero mentalmente, quindi non ho problemi.
0: Bello.
2: Se voglio allungare di più, vado, rimango un po' di più.
0: Però perdonami, ti devo dire una cosa: ti prendi tutto il caldo di Perugia, perché se vai in vacanza a settembre vuol dire che per tutto il tempo rimani a Perugia, dove fa sempre molto caldo. È sempre una delle città più calde d'Italia quando c'è l'afa pesante.
2: Diciamo che ho risolto questo problema, perché siccome andiamo puntualmente ogni anno in montagna, cosa che io soffro un pochettino questa cosa, perché io amo il mare, lo adoro, avendo un figlio di 2 anni, diciamo che il fine settimana, la domenica lo prendo, lo carico in macchina e scegliamo ogni giorno una località che sia o nelle Marche o in Toscana, quindi partiamo
0: al mare.
2: La mattina presto e torno. Bravissimo.
0: Benissimo, perfetto.
2: Al mare.
1: Allora, però, caro Daniele, possiamo considerare le vacanze o mini vacanze anche quelle in ufficio da solo? Cioè quando l'ufficio si svuota e tu sei da solo lì a lavorare? Anche quello è un momento di vacanza?
2: Assolutissimo.
1: È vero?
2: Assolutissimamente. Si lavora di più, si lavora meglio, si produce di più, stai lì con i colleghi con il fiato addosso che ti dicono le cose.
0: Daniele, che lavoro fai? Ce l'hai già detto?
2: No, io lavoro in un'azienda che si occupa di logistica.
0: E tu ti scegli le ferie quando vuoi? Potresti farle in qualsiasi momento dell'anno?
2: Io sì, diciamo, riesco ad avere questa fortuna.
0: Questa fortuna di...
2: mi organizzo e dico, io vado...
0: Sei artefice delle tue fortune, diciamo, in questo caso sulle ferie. È proprio una scelta tua personale. Perfetto.
2: Purtroppo poi devo andare in montagna lì, ripeto, un pochettino la cosa la soffro, però va
1: bene. Dai, però è bella la montagna d'estate.
2: Sì, però vuoi mettere il mare di Capri, di Ischia, di Amalfi,
1: hanno un fascino differente, ma comunque sono entrambe belle le cose da fare. Allora Daniele, noi ti salutiamo, grazie, stai sempre
2: grazie
1: con noi,
2: voi.
1: Ok?
2: Va benissimo, buona giornata, un
0: forte abbraccio a te. Un abbraccio, grazie al nostro Daniele da Perugia. 347 490 0042, quando andate in vacanza e quando, diciamo, in genere decidete voi o decide la persona o l'azienda per cui lavorate anche. E tra poco lo scopetro con Adriana. Pronti?
3: Ogni mattina è una storia nuova da vivere insieme.

0: signori, una donna che torna ogni giorno al suo paese, ma poi purtroppo torna ogni giorno anche in radio. Adriana Petro con l'oroscopo torna pure.
1: Buongiorno Adriana, buongiorno. Buongiorno Pippo. Io sono Cancro. Kiss kiss a tutti.
0: Grazie.
2: Oroscopo Petro.
3: Oroscopo Petro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Non sono tenute a farlo sempre. Le stelle potrebbero anche tacere a volte, ma comunque hanno parlato anche oggi.
4: Ma scusate, è Cancro anche il nostro Pica, che non c'è in vacanza, ma oggi è il suo compleanno.
0: Ah, tanti auguri,
4: auguri
0: a Pica.
4: Nato sotto il segno del Cancro.
0: Tanti
4: buon
0: auguri
4: compleanno.
0: A Pica, buon compleanno. Perciò se n'è andato, qui c'hanno sta abitudine.
4: Ma non ce l'aveva detto.
0: Noi siamo gli unici fessi che al nostro compleanno portiamo i dolcini in radio. Invece Peppino sparisce un anno prima.
4: Chiamali fessi.
0: Esattamente. Chiamalo allora. Fesso,
4: Cancro, Cancro, Cancro. Molti festeggiano il compleanno in questo periodo, addirittura oggi, per cui facciamo tanti auguri a quelli nati oggi, il 30 di giugno. Questa settimana lavori bene, ma emotivamente sei stabile come una tazzina sul cruscotto.
0: Addirittura.
4: Ti basta una mail con scritto "dobbiamo parlare" e già senti la sigla di un documentario crime partire in testa. Calma, non tutto è una tragedia greca. Qui recuperi alla grande per quanto riguarda amore e sesso. Hai voglia di coccole, attenzione e fichi fichi con coinvolgimento emotivo annesso.
0: Sì, ma picca la farfalla proprio qua, quindi
4: sì,
0: tutta
4: sì,
0: sta roba
4: sì.
0: È inutile che gliela dici pure.
4: Ma caro Cancro, tu ci metti pure il trauma infantile, la playlist malinconica e il sei cambiato, intenso, sì, leggero, mai. E ci siamo anche qui. Soldi, rapporto col danaro molto emotivo, tradotto, spendi per sentirti meglio e poi stai peggio quando controlli il conto. Hai comprato cose inutili ma carinissime, una trappola classica. Vediamo un po' il punteggio della settimana, emotivamente instabile ma con fascino, come chi piange ascoltando una canzone triste col prosecco in mano. 7-10 per quanto riguarda questa settimana, cari cancri miei.
0: Ah, 7 su 10?
4: Sì, 7 su 10 è il punteggio.
0: Va bene, è arrivata la peste e noi, cari amici ascoltatori, vogliamo sapere come l'avete vissuto questo 7 su 10 descritto perfettamente da Adriana, che ricordiamo non è abilitata dall'Associazione Astrologi Italiani a fare l'oroscopo alla radio, ma continua a farlo mettendo a rischio.
4: Grazie a voi che mi date soddisfazione.
0: Diciamo questo programma che va avanti da tanti anni con successo, fortunatamente, ma poteva fare tranquillamente a meno dell'oroscopo. Va bene, andiamo avanti.
4: Allora, aspetto i vostri feedback come sempre al 347-490-0042.
2: Oroscopetro.
3: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
4: Allora, è volato via già quasi
0: mamma
4: la prima
0: mia,
4: ora.
0: Mamma mia, ragazzi.
4: Sono le 7:51, ci state parlando delle vostre vacanze, se sono imposte dall'azienda in cui lavorate,
0: sì.
4: Oppure se le scegliete liberamente come il nostro Daniele da Perugia.
0: Perché ne stiamo parlando? Perché in Italia da sempre agosto sembra il mese in cui si chiude per ferie. Cioè l'Italia chiude per ferie ad agosto e tutti vanno in vacanza ad agosto. In realtà in altri paesi non accade quello che accade nel nostro paese. Addirittura in tanti paesi, anche a noi molto vicini, come la Svizzera, ad agosto si va già a scuola dopo il Ferragosto.
4: Per esempio.
0: Quindi fateci sapere, vi aspettiamo via WhatsApp.

0: Che non ha bisogno né di annuncio né di disannuncio, ma lo diciamo giusto per dirla. Still Haven't Found What I'm Looking For, pezzo meraviglioso dell'87 degli U2 su Radio Kiss Kiss. Radio Kiss. Grazie, grazie, grazie alla nostra redazione. Tornare per la seconda ora del Pippo Pelo Show. Se siete con noi anche questa mattina, fatevi avanti con un messaggio, con un ci sono, con un presente. Per noi è importantissimo perché siamo al 30 di giugno, ragazzi, e siamo nel pieno dell'estate calda italiana.
1: E stiamo parlando proprio delle vacanze o comunque delle partenze. Ma voi quando partite? Quando vi piace andare al mare, andare un po' a rilassarvi? Radio
0: E a conferma del fatto che siamo un programma con un'altissima credibilità, Adriana, tu ricevi anche questo tipo di messaggi.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Adriana, ci hai preso in pieno. Buona giornata a tutti. Kiss Kiss.
1: Ciao. A proposito dell'oroscopo, oggi abbiamo valutato il segno del cancro.
0: E la signora invece dei gemelli, e quindi ha detto ci hai preso in pieno perché pensava che tu avessi fatto il suo oroscopo. Non aveva capito.
1: Sei cretino.
3: Tipo, mi tocca puntualizzare.
0: Prego, Elenia.
3: Questo programma che poteva fare tranquillamente a meno della figura di Adriana.
0: Certo, Ilenia, sono assolutamente d'accordo, la tua puntualizzazione mi sembra giusta, vera e credibilissima, quindi grazie
1: certo,
0: mille.
1: Sì, sì.
0: Ma come sempre le sorelle di Torino non sbagliano mai.
1: Le scroccone di Torino.
0: Loro aprono bocca e parlano e non fanno uscire dell'aria come certe altre donne che quando aprono bocca è perché ecco, vedi, questa è aria.
1: È finito. È appunto, è aria. Volevo darti ampia
4: buongiorno
1: dimostrazione.
4: Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: I nostri periodi di ferie sono aprile e ottobre perché mia moglie fa l'archeologa e anche quando è in vacanza poi ama andare su siti archeologici.
0: Ecco,
4: ovviamente in paesi medio orientali, mediterraneo caldo, ed è meglio andarci in quei periodi, sennò ci lasci la vita.
0: Bello. Allora ricordiamo che anche Peppino ama andare su siti archeologici. L'ultimo film che ha visto era Le Spartane sugli egiziani ed era una storia molto bella, molto interessante.
1: Immaginiamo, con tanti reperti storici.
0: Certo, come
5: Le Spartane. Ciao Pippo. Ciao Adriana. Allora, io una settimana me la faccio a giugno e l'ho già data. Poi farò due settimane a luglio, poi la seconda di agosto e la quarta di agosto.
0: Mamma, che complessità!
5: Lo spezzo così me ne godo di più.
0: Ah, vedi, posso lei spezza, dire? Continua, è uno una vacanza spezzatino.
1: Stai pensando già allo spezzatino del pranzo.
0: Mamma mia.
1: Al ragù. No, posso dire, raccontatemi come sono le vacanze a giugno, vi prego.
0: Sono belle.
1: Ho mai fatto una vacanza a giugno.
0: Sono belle, sì.
1: Secondo me è un'altra
6: Firenze,
1: storia.
6: Come dice la canzone, ferie mai. Però io sono contenta che almeno d'agosto non c'è gente.
0: È vero,
6: almeno
0: è vero.
6: Si viaggia meglio. Mi dispiace che voi non ci siete, visto che io sono in macchina e mi fate tanta compagnia.
0: Vabbè, ma
6: però
0: c'è Radio Kiss Kiss,
6: che cosa
0: sempre
6: vuol dire non fare ferie e aspettare le ferie che io non faccio.
0: Che lei non fa.
6: A tutti.
1: Non le farai
0: allora,
1: proprio.
0: Quelli
1: va
0: che
1: bene.
0: Lavorano ad agosto, effettivamente, insomma, dicono sempre la stessa cosa: che è bellissimo lavorare ad agosto perché in giro non c'è nessuno. A me l'idea di stare da solo per strada e girare da solo per strada, per quanto comoda, per quanto comodissima, mi mette un po' di tristezza, soprattutto in quei caldi pomeriggi afosi di agosto, dove esce alle 3, la famosa controra, esce alle 3, alle 4 e per strada non c'è un'anima viva. Tu potrai dire, vabbè, ma ci metto due minuti
1: Pippo,
0: in taxi,
1: Pippo,
0: è tutto più comodo.
1: Dipende sempre da quello che hai nel cuore.
0: Da quello che hai nel cuore.
1: Da quello che vedi attraverso i tuoi occhi.
0: Esattamente.
1: Hai capito?
7: Prego. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
7: Se andate in vacanza adesso io spengo il camion, mi do per malato per due settimane, basta.
0: Basta.
7: Davide da Firenzuola, Kiss Kiss.
1: Ciao Davide,
0: ciao
1: da Firenzuola, buon viaggio.
8: Radio Kiss Kiss, buongiorno, Giovanni da Manfredonia. Quest'anno zero vacanze, nuova ditta da quasi un mese, quindi non ho accumulato un cavolo.
0: Non ha accumulato niente di vacanze.
1: Quindi non andrà in vacanza.
0: Vai, sentiamo.
9: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
9: Io le ferie le faccio a novembre.
0: A novembre.
9: Due
0: a
9: giorni.
0: A novembre.
9: E poi riprendo a lavorare.
0: Grazie
9: a tutti.
1: Beh, a novembre hai la possibilità, non so, ha detto due giorni.
0: Allora anche quelli che lavorano
1: di andare in un posto caldo magari.
0: Ma sai che tutti quelli che hanno, diciamo, attività in località balneari famose, da Capri passando per la Riviera Romagnola, vanno vanno in vacanza, anche il Cilento, vanno in vacanza a novembre e sì, vanno sì, sempre, mediamente si vanno a fare i bagni in posti esotici.
1: Esattamente, esatto, viaggi quelli là un po' più lunghi. Allora, grazie a tutti quelli che stanno comunicando con noi, vi abbiamo chiesto insomma quando preferite fare le vacanze, o meglio, preferite fare le vacanze e quindi decidete voi in un determinato periodo oppure vi vengono imposte. 347 490 0042, stesso numero che vi serve per canticchiare sotto la doccia.
10: Le canzoni sotto la doccia. Sotto la doccia.
1: Bravo.
0: Addirittura. Salutiamo questo Virato che è stato molto bravo a farsi capire.
1: Dal 1968 arriva Think.

0: Saluto all'amica di Anna Chiara, come si chiama la sposa di ieri? Sabrina, che si è sposata e ha festeggiato con questa canzone Think ad Agerola, dove c'è stato il finimondo a un certo punto della pioggia che è arrivata anche a Salerno. Ieri c'è stata una tempesta, a casa mia non si vedeva più niente, era il delirio. E al matrimonio, dove Anna Chiara era presente, è andata via la corrente
1: blackout
0: elettrica
1: totale per 2 ore.
0: Per 2 ore il matrimonio è finito al buio. Esatto. Oh. E a lume di candela, Poi quando è tornata la luce, Anna Chiara ha spento le candele che erano state accese durante il matrimonio. Quindi ha detto che è stato molto faticoso.
1: Però posso dire che tanta solidarietà. Perché tu organizzi un evento,
0: mamma mia,
1: con
0: veramente
1: tutti i crismi, lo organizzi all'aperto, d'estate, arriva il temporale.
0: Non ci voglio manco pensare, guarda, mamma mia.
1: Che succede? Cioè, in quel caso lì...
0: Terribile.
1: È veramente un dispiacere immenso. Sì.
0: Le iastemme si chiamano bestemmie, quelle che uno dice, iastammata, si fa bestemmiato.
1: Vabbè,
0: tu
1: no,
0: a un certo punto, cioè, ne dici tutti i colori.
1: Secondo me ti prende una tristezza e una rabbia incredibile. Comunque,
2: buongiorno,
1: andiamo avanti.
2: Diane Tippo.
1: Buongiorno.
2: Io personalmente non amo prendere le ferie ad agosto, quanto si trova solo casino, però purtroppo spesso sono costretto perché l'azienda di dove lavora mia moglie chiude ad agosto.
0: Ecco.
2: Buona
1: quindi
2: giornata.
1: Siete costretti a farla ad agosto. Ok,
0: sì, sì. Tu pensa che io andrò in vacanza in un posto dove ho dovuto prenotare già adesso i lidi. Per avere, diciamo, perché se no non trovi posto su Lido.
1: Beh, tra l'altro il Lido dove vai è molto economico, Pippo.
0: È molto economico.
1: 500 euro un lettino.
0: E non trovi posto.
1: E non trovi posto. L'ha dovuto prenotare
0: non
1: anche.
0: È vero che non
1: l'ha prenotato a gennaio il Lido, sì. 500 euro ben pagato.
3: Buongiorno, Radio Giustizia. Per me solo ed esclusivamente settembre. Marco da Conca della Campania.
0: Va bene, Marco.
3: L'importante è scegliere i posti verso il sud, oppure ma sono stato sempre fortunato, direi.
0: Ok, a settembre è sempre così.
1: Schissa a te, un bacio grande. C'è Francesca dalla provincia di Bologna. Ciao Francesca,
0: ciao. Buongiorno.
4: Ciao,
0: come stai?
4: Bene, sto andando in vacanza.
0: Oh, che meraviglia, luglio quindi per te le vacanze.
4: Ma allora io le faccio molto frazionate, le faccio qualche giorno, poi torno al lavoro, poi faccio qualche altro giorno.
0: Senti, con chi vai in vacanza in genere?
4: Di solito con la mia famiglia, mio marito, i miei figli, adesso il figlio grande ha già 20 anni.
0: Ha già 20 anni e non viene più con voi.
4: Si organizza, esatto.
0: Okay.
4: Però c'è l'altro che ha 12 anni e quindi
0: ancora vi segue. Ancora vi
1: quindi
0: segue.
1: Farete una settimana adesso, siete in partenza oggi per tornare tra una settimana o 2 settimane?
4: No, in realtà mio marito è già al mare perché abbiamo un appartamentino a Cesenatico, siamo vicinissimi, siamo a 3/4 d'ora da casa.
0: Cioè, bella già... Cesenatico, con i navigli, bellissimo.
1: Molto.
4: È meravigliosa, sono d'accordo.
0: Sì, è molto bella. E poi tuo marito?
4: Niente, quindi lui è già al mare, io sono stata a lavorare la settimana scorsa e anche ieri, e quindi vado per questo termine di settimana. Ecco.
0: In genere i filmini un po' piccanti si intitolavano Quando la moglie è in vacanza, in questo caso Quando il marito è in vacanza. Tuo marito è da solo nella casa di Cesena, diciamo da solo, da quanto tempo?
4: Da venerdì, da 10 giorni fa. Ecco.
0: Da 10 giorni si sta godendo quella casa e adesso arrivate tutti voi?
4: Ma anche il figlio giù, anche Edoardo.
0: Quindi sei tu che sei sola.
1: Il figlio 12enne col papà, quindi quando il marito è in vacanza, possiamo dire.
4: Esatto.
1: Quindi la vera vacanza l'hai fatta tu a casa.
4: Esatto.
0: Ah, vedi?
1: È vero.
0: Ma vai a Cesenatico, adesso andate altrove.
4: No, adesso andiamo a Cesenatico.
0: Okay.
4: In questo periodo diciamo che avendo i genitori che hanno bisogno anche di assistenza non possiamo spostarci
0: certo.
4: troppo. Quindi.
0: Senti, una domanda, no? Che faccio a te ma la indirizzo anche a tutti quelli che hanno casa al mare e magari aspetto delle risposte anche via WhatsApp al 347-490-0042. Da quanto tempo hai questa casa al mare? Da sempre?
4: No, ce l'abbiamo dal 2021, prima andavamo sempre in campeggio.
0: Ok, dal 2021 avete comprato casa a Cesenatico e adesso avete la casa. E arriverà secondo te il momento in cui ti stancherai di andare a Cesenatico perché hai la casa e quindi devi andare ad aprirla, devi starci, eccetera, eccetera? O secondo te no? Cioè, per tutta la vita sarai felice di andare a Cesenatico ogni estate?
4: No, allora, il compromesso con mio marito era: prendiamo la casa al mare, ma non stiamo fermi solo a Cesenatico.
0: E finora, anche finora lo state rispettando?
4: Lo stiamo rispettando, nonni permettendo, ecco.
0: Nonni permettendo. Quando si nonni può permette. Andate anche un po' fuori, vi allontanate anche un po'.
1: Okay, secondo me, non so Francesca se sei d'accordo, le case che poi al mare, che compri in età più adulta e non quelle che ti sono state lasciate dai genitori o dai nonni, sono quelle che hai preso con più consapevolezza e quindi non ti stancherai di quelle case lì. Invece molte case restano chiuse, quelle al mare, quando
0: perché
1: sono le case ereditate dai nonni o dai genitori.
0: Sì,
1: è vero?
4: Ma sai, sì, può essere, sì, sono d'accordo. Però secondo me noi la utilizziamo per la vicinanza, perché
1: certo,
4: comunque essendo a tre quarti d'ora da casa,
0: okay,
4: anche se uno vuole andare,
1: è una fuga
4: in inverno,
1: veloce, è vero,
4: esatto,
0: una
4: oppure
0: giornata,
4: nel weekend uno parte il venerdì sera e torna il lunedì mattina alle 5 dove c'è meno traffico,
0: ah, vedi,
4: e poi dopo si va a lavorare,
0: si va a lavorare direttamente, però sei al mare già,
4: esatto,
0: a due passi da Bologna,
4: esatto,
0: dove fa molto caldo, tra l'altro è una delle città più calde,
4: esatto,
0: d'Italia sempre,
4: sì. Sì,
0: vero,
4: sono
0: vero,
4: d'accordo.
0: Va bene.
1: Grazie,
0: allora,
1: Francesca.
4: E poi dopo,
1: sì,
4: i ragazzi, anche avendo tutte le discoteche o comunque tutte le attività ricreative, no, sulla riviera,
1: vabbè,
4: anche
1: sì,
4: i ragazzi la possono usare, quindi
0: certo.
4: Mio figlio è grande.
0: Loro si divertiranno molto con quella casa, ne sono certo. Ti diamo un grande abbraccio. Grazie per essere stata con noi. Saluti
1: ciao
0: a Bologna. Chischis a te, ciao, buona giornata. Ciao, ciao, ciao, ciao.
5: Pippo Pelo Show, il boost di buon umore che fa partire bene la tua giornata.

0: di musica, storie e sorrisi.
1: Mi piace.
0: Mi piace con Marta Martinez. Dalle 12 alle 14, solo su

0: con la canzone intitolata Potential. Adriana, ci hanno scritto tanti ascoltatori che hanno le case
1: al mare.
0: Qualcuno ha detto sì, effettivamente dopo un po' ti passa la voglia di andarci, ma ci devi andare perché ti dispiace.
1: Però il senso della casa al mare, come diceva Francesca da Bologna, è averla vicino.
0: Sì, la prossimità, la possibilità in un weekend
1: ti aiuta a staccare anche per poche ore, anche
0: perché
1: per un giorno.
0: Perché durante l'anno, se c'è un weekend di sole, vai e vai un po' in passeggiare il mare, al mare.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Il mese di settembre è il mese più bello e vi dico che l'anno scorso al mare era una favola e l'acqua era caldissima. È il periodo più bello.
0: Bellissimo.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao. Ma senti, poverina, sta salutando.
1: Abbiamo tagliato
0: l'ha
1: così.
0: Tagliata Andrea, non ci ha fatto manco dire il nome a sta poverina l'ha tagliata.
3: Ciao. Ciao Radio Kiski. Oggi noi stiamo partendo per Puglia.
0: Puglia.
1: Andate in Puglia.
0: Come fosse una città.
1: Belle le vacanze in Puglia.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Sono Francesco da Napoli, ma vivo in provincia di Monza. Le vacanze preferisco farle sempre verso la fine di agosto, inizio settembre, ma la mia ragazza ha le tre settimane centrali di agosto, quindi ci adattiamo. Per quanto riguarda il segno, sono dei pesci.
0: Okay.
4: Un bacio, kiss a tutti.
1: Kiss a te.
0: C'è una cosa da dire, chi ha la casa al mare, e anche alcuni miei amici, perché ogni anno li sento che fanno la stessa cosa, i primi giorni di vacanza li perde perché deve mettere a posto casa. Vanno lì e devono stare due o tre giorni a pulire, li mettono. E Romy ha scritto: buongiorno ragazzi, io ho una casa all'isola d'Elba e da tantissimi anni siamo proprietari di questa casa. Come sempre la nostra abitudine è quella di andarci ogni anno, l'apertura della casa ci porta via parecchi giorni di vacanza, perché devono aprire la casa che è chiusa da un anno e non è che entri e te ne vai al mare.
1: Beh,
0: no.
1: Se ne hai la possibilità o chi ne ha la possibilità, bisognerebbe andare prima che inizino le vere ferie,
0: è vero,
1: le vacanze, e andare diciamo a sistemare casa. Allora, sentiamo al telefono. Aspetta, chi c'è? Pronto, Nick da Perugia, buongiorno. Pronto?
5: Ciao, buongiorno ragazzi.
0: Ciao,
1: ciao
0: Nick.
5: Buongiorno.
0: Come stai Nick, tutto bene?
5: Bene, bene, sono piazzato qui davanti al ventilatore perché
0: davanti
5: quando fermi e seduti si suda.
0: Quindi confermi quello che dicevamo poco fa ad un tuo concittadino Daniele di Perugia, che Perugia è una città molto calda, giusto?
5: Confermo.
0: Confermi.
1: Ma tu sei in ufficio, a lavoro oppure a casa?
5: No, ancora a casa. Tra una mezz'oretta fatto per l'ufficio.
0: Tra una mezz'oretta.
1: Ah, ok, con
0: comodo,
1: calma,
0: con
1: sì,
0: molta
1: sì.
0: comodità.
5: Sì, sì, con molta.
1: Allora,
5: molta
1: tu
5: comodità.
1: Le vacanze le inizierai mercoledì prossimo perché vai in Kenya?

0: primo.
1: Eccola qui, conosce Lance, con Leggiadria la Leti. Avvertite, avvertite la sua leggiadria.
2: Soprattutto stamattina sono così leggiadra.
1: Mamma mia, che brava la Leti. Allora, cosa hai trovato per noi?
2: Tre notizie.
1: Le notizie di secondo piano, quelle che si lasciano amabilmente commentare, la Leti ci pensa, le seleziona e ha trovato per noi questi dati Istat freschi di poche ore fa e ci fanno sapere che l'inflazione a giugno è scesa al 3% e la notizia ancora, diciamo, più buona per noi consumatori è che rallenta il famigerato carrello della spesa, lo dice l'Istituto di Statistica. Quindi, teoricamente, stamattina, quando andate al mercato, controllate frutta, verdura, i beni di prima necessità, dovrebbero dare un po' di tregua, dovrebbero essere leggero calo. Fateci sapere, insomma, fare la spesa pesa un briciolo in meno, non esageriamo, un briciolo.
2: Un briciolo.
1: Lo dice l'Istat. Certo, l'inflazione cala, ma il costo

0: motivo di sentire la sveglia alle 5 del mattino purtroppo resta quello, insomma, sempre alto, sempre caro. Quindi com'è andata con la sveglia stamattina, la Leti?
1: È male, perché non cioè, suonava ma muta. Quindi mi sono svegliata tardissimo, cioè tipo ricordo. 10 minuti prima che iniziasse il programma.
0: È l'inflazione sarà quella sicuramente. Allora, è tornato, ci avete fatto caso, il treno europeo, sì. I sognatori del viaggio, ecco, possono essere contenti. Viaggi notturni, c'è questa novità per il turismo sostenibile, è stato confermato il potenziamento dei nuovi treni notturni europei, quindi si potrà viaggiare diciamo tra le grandi capitali europee mentre si dorme in totale comodità. Beh, diciamo sì. In totale comodità non lo so, però si dorme, si può dormire nelle cuccette. Sono tornati i treni che un po' avevano ridotto o quasi abolito, quindi che ne so, parto da Roma, mi sveglio direttamente a Parigi o Berlino, no? E sì. Quindi è una cosa bella, sono stati potenziati questi tipi di treno. Poi certo, leggi sui giornali che sono previsti ritardi, lo dice il ministro dei trasporti, perché ci sono dei lavori, però speriamo che insomma almeno con i treni si vada un po' più rapidamente rispetto alle strade che sono piene di cantieri. Poi stavo leggendo un'altra notizia che hai selezionato,
1: sì.
0: Ma a proposito sempre di viaggi e spostamenti, perché questo periodo è veramente ricco appunto di spostamenti per tutti noi per motivi vari, molti per vacanza. Buone notizie per chi già sta, diciamo, contando i giorni che mancano alle vacanze, proprio vado in ferie proprio.
1: Sì.
0: Le compagnie aeree hanno annunciato un aumento delle rotte dei voli low cost per quest'estate, cioè quindi sempre voli più bassi, soprattutto verso le mete di mare italiane ed europee. Quindi più scelta, più concorrenza e prezzi più, sembra, accessibili a tutti. Sì, bello, ma aumenta i voli. Ora però dobbiamo solo trovare qualcuno che vada in ufficio al posto nostro, da lì. Io vorrei andare in vacanza, però non si può.
1: No, non si può.
0: Però è per dire, ragazzi, confermate, io leggevo questi dati statistici, questa presentazione da parte delle compagnie aeree europee che fanno sapere che sono aumentati i voli low cost. L'avete constatato o è tutta una cosa promozionale? Dopo andiamo a controllare.
1: Sì.
0: C'è una notizia bonus.
1: Vai. Vediamo.
0: Bar, piazze, concerti, cinema all'aperto, sagre stanno registrando un forte ritorno di pubblico dopo anni in cui tante persone avevano perso un po' l'abitudine di uscire. Si torna a riempire le piazze italiane, non ha aiutato il caldissimo di queste ore, ma adesso devo dire sembra che il clima si attenui da domani, da oggi anzi. Io ci sono state
1: da
0: le piogge.
1: Oggi il nord.
0: Però è una bella fotografia del paese quando arriva l'estate. Sì. Gli italiani basta una sedia fuori casa e una chiacchierata per sentirsi un po' in vacanza. Però comunque è boom di prenotazioni ancora una volta tra agriturismi, bed and breakfast e devo dire tanti borghi pieni per le iniziative estive che ci sono, e sono davvero tante. Vabbè, quindi è un'altra notizia che ci fa stare bene.
1: Molto.
0: In qualche modo commentate pure, stroncate questi studi, queste statistiche, se volete, con un vocale al nostro numero
1: 347 490 0042,
0: o magari confermate assolutamente, ragazzi, perché essere sempre distruttivi. Canzone nuova, Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.

0: caffè, buon umore e la musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it. Kiss, kiss.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: My Smith, Niall Horan, Control Safe nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e
1: animo.
0: Come diciamo nei mattinieri, oh animo. Ragazzi, cioè ci riconosciamo così tra mattinieri, se sentite dire qualcuno animo in giro, ecco, è uno di noi,
1: certo.
0: Capito?
2: Animo.
0: Ecco, giusto per precisare. Buongiorno a tutti. Allora, dopo giorni diciamo da forno ventilato,
1: sì,
0: gli esperti confermano che proprio tra oggi e domani il grande anticiclone inizierà a mollare la presa, no? Al nord sono già arrivati i primi temporali. Non è che ci piacciono i temporali, però non si può fare una via di mezzo. Cioè,
1: no.
0: O fa caldo foso o vengono giù i cosiddetti, li chiamano adesso i meteorologi, temporali di calore.
1: No, secondo me no, non si può fare.
0: Niente, ragazzi, una via di mezzo non può esserci. Comunque anche al centro c'è un graduale calo della temperatura. Insomma, il caldo record sembra abbia le ore contate. E questo per chi si sveglia alle 5 del mattino è già una notizia che mette di buon umore, o no?
1: Molto, molto.
0: Finalmente potremo tornare a lamentarci della pioggia, non è, certo, a dire tutte le volte fa caldo, cioè, ora un po', oh mannaggia, piove. Noi italiani siamo così, insomma, ecco, ci lamentiamo con qualsiasi temperatura. Però questa ci ha iniziato a stufare un po', è così calda, perché se vai in vacanza ci sta.
1: Sì,
0: se sei al mare o se sei al lago dove puoi rinfrescarti, se sei invece a lavoro non ci fa piacere, soprattutto perché insomma puoi camminare in certi momenti della giornata. Immaginiamo a chi fa per esempio lavori usuranti o lavori all'aperto, la sofferenza sia non da poco. È giusto che ci sia caldo, però forse non questa fa così presente, sembra che sia in calo. Poi sorridevo perché c'è un'altra notizia che ci fa stare bene, ecco, tantissime persone stanno anticipando la sveglia per fare attività fisica all'alba e sempre più persone scelgono di affollare addirittura parchi, lungomare, piste ciclabili, sono piene di persone che già appunto alle 5:48 come ora, che c'è già una bella luce, noi parliamo da Roma, vedo già un bel sole stamattina, c'è già da lontano che albeggia, no? E quindi correre, fare una passeggiata con questo freschetto di primo mattino, oddio, c'è un freschetto fuori.
1: No, ma allora,
0: quanti
1: adesso
0: gradi ci
1: sta
0: sono?
1: Bene, quindi se correte adesso va bene, già dalle 8 secondo me
0: è rischioso.
1: Ma sì, ragazzi, mi raccomando,
0: ecco,
1: non correte con questo caldo.
0: Ballate, vi mettiamo una bella baciata, dai.
1: Vai.
0: Vieni qua la rete, 1, 2, 3, culata, 1, 2, 3, culata. Ci dà la culata nella baciata.
3: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore

0: sapevi che era 1-2-3 colpo di anca? 1-2-3 colpo di anca, l'ho chiamata culata, vabbè, ma fa lo stesso, la baciata.
1: No, meglio colpo di anca.
0: Vabbè, andiamo, siete con Radio Kiss Kiss.
2: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: L'oroscopo di Mattinieri. Buongiorno a tutti, questa è Radio Kiss Kiss. Max e la Leti.
1: Sì, buongiorno.
0: La Leti è pronta. Tre segni zodiacali, il nostro podio della fortuna. Terza posizione per quale segno zodiacale?
1: Per il segno del Sagittario, l'energia sarà in crescita e la vostra voglia di fare sarà contagiosa. Oggi sarà una giornata favorevole per viaggi, colloqui, nuovi contatti e iniziative personali.
0: Al secondo posto quale segno zodiacale c'è?
1: Il segno dello Scorpione. L'equilibrio che avete cercato nelle ultime settimane finalmente inizierà a dare i suoi frutti. Un incontro, una telefonata o un messaggio potrebbero cambiare il tono della giornata.
0: E il primo posto, il segno zodiacale più fortunato di questo primo luglio è?
1: Il segno del Capricorno. La giornata si aprirà con una forte carica positiva che vi renderà protagonista. Sul lavoro otterrete un riconoscimento, mentre in amore sarà più facile chiarire incomprensioni e rafforzare il legame con chi sarà al vostro fianco.
0: Molto bene, allora facciamo un riepilogo. I segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
1: in terza posizione il segno del Sagittario, in seconda posizione il segno dello Scorpione, in prima posizione il segno del Capricorno.
2: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Eccoci qua, oggi, primo di luglio. Allora, la Liti,
1: dimmi tutto.
0: Cosa ricordiamo e cosa si celebra in questo giorno?
1: Iniziamo dai santi del giorno: Santa Ester, Santa Ronne e Santo Oliviero.
0: Santaron, certo, va bene. Poi,
1: così lo devo dire. Aaron,
0: all'inglese.
1: Passiamo agli eventi del giorno. In questo giorno del
0: Aronne! Scusa, lo provavo il nome.
1: In questo giorno del 1979 viene lanciato sul mercato il Walkman. Te lo ricordi?
0: Oh,
1: che
0: no,
1: meraviglia,
0: no.
1: Mamma mia.
0: Lo lanciò una casa famosa, appunto, di MiFi, di che TV, bello, e queste cose qui. Poi l'hanno fatto un po' tutti, vai.
1: Certo. Il primo luglio del 1967 viene introdotto il CAP, il codice di avviamento postale. Fu ideato per agevolare lo smistamento della corrispondenza in virtù giustamente di un considerevole aumento del traffico postale, perché più gente c'è, più traffico c'è, giustamente.
0: Viva il codice di avviamento postale,
1: sì.
0: Vai.
1: Nel 2005 viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che pone fine in Italia al servizio militare obbligatorio.
0: Vero, finiva la leva obbligatoria, sì. Che ricordi, era luglio del, no cos'era, sì, luglio del 2005. Anche tanti anni fa, vai.
1: 2002 entra ufficialmente in circolazione l'euro in forma elettronica in molti sistemi bancari europei, completando una delle fasi fondamentali dell'integrazione economica dell'Unione Europea.
0: Sì, ricordo quell'anno, il 2002, che abbiamo vissuto per un po' con la doppia moneta, lira ed euro, e poi piano piano a luglio si doveva staccare. Insomma,
1: sì, mi ricordo questa
0: cosa. Realtà poi per tutto l'anno lo portammo la doppia moneta. Va bene, andiamo
1: avanti. Passiamo ai nati del giorno. Buon compleanno a Liv Tyler, l'attrice compie oggi 49 anni.
0: Che bella ragazza.
1: Bella, bellissima. Celebre per il suo ruolo da protagonista in Armageddon e i tre capitoli della saga Il Signore degli Anelli. Lei era l'elfo.
0: Però sì, in Armageddon invece la figlia di Mel Gibson.
1: No, di l'altro.
0: Quello di Die Hard.
1: Sì, bravissimo. Non mi viene, mannaggia.
0: Bruce Willis, è la figlia di Bruce Willis e che poi sposa la figlia del film.
1: Uno dei suoi uomini.
0: Bellissima, Liv Tyler. Poi
1: compie oggi 59 anni Pamela Anderson.
0: Che bella, adesso insomma si è fidanzato con, si è messa con l'altro attore, quello là di Chi siete? Vi troverò.
1: Ma ne sai di
0: io vi troverò.
1: Complimenti, sei aggiornato.
0: Non mi ricordo come si chiama, l'altro attore molto famoso. Vabbè, andiamo avanti.
1: Nasceva in questo giorno di 65 anni fa Diana Spencer, per tutti Lady Di.
0: Lady Di, che bella. Sì. Aspetta, che stavo cercando.
1: Sì, cosa?
0: Pamela
1: Anderson, sei fissato con una Pamela Anderson.
0: Fidanzata con, aspetta,
1: sì,
0: fidanzata con
1: chi?
0: Liam Neeson, ecco. Mannaggia, poi ce l'hanno scritto gli ascoltatori.
1: Guarda, io adesso andrò a dormire serena e tranquilla. Comunque concludiamo con la storia della musica. In questa settimana del 1979 in vetta alle classifiche italiane c'è una canzone che resterà prima per tutta l'estate di quell'anno. Tu sei l'unica donna per me di Alan Sorrenti. Sei proprio...

0: ragazzi. Ogni tanto siamo, ci sentiamo tutti a I Love You stamattina, Lalita. Siamo pieni di amore. Come
1: sì,
0: ogni
1: io sono
0: mattina.
1: Tutta I Love You. Che tu dica?
0: Ma stai sempre a lamentarti.
1: Ma io, ma chi si lamenta? Ho detto sono tutta I Love You.
0: Grazie, è stato bello ricordare tutte le cose che appunto hai messo nel calendario dei mattinieri.
1: Sì.
0: E noi vi stimoliamo ancora, ricordi, con la musica più bella dal passato, dal 1971. Vi facciamo ascoltare su Radio Kiss Kiss gli America. America.
1: A
0: Horse with No Name.

0: Mamma mia. Dal 1971 gli America. Sono le 6 e un minuto di questo mercoledì 1° luglio. Un saluto dai mattinieri Max Poli, la Leti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, la Leti. Sei piena di rinnovato entusiasmo.
1: Sempre.
0: Saluti la nostra regia.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: Saluto più grande a voi tutti. Preparatevi perché tra poco vorremmo sentirvi con appunto l'appello dei mattinieri. E allora, da tutta Italia, nome, città, mattinieri, perché quale categoria di mattinieri va salutata? Ecco, gli edicolanti, gli avvocati, gli insegnanti. Insegnanti in trasferta, forse saranno finite le trasferte.
1: Sì, mi sa di
0: per
1: sì.
0: Ora. Però dico no, probabilmente no, perché sono, sai, c'è la programmazione da fare, si va anche senza i ragazzi a scuola. Quindi vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Ripartiamo da Dito della Piazza.

0: Businessman, la canzone di Dito nella piaga. Margherita è arrabbiata con un po' con tutti, lo dicevamo domenica, che fastidio, le danno fastidio un sacco di cose, ora attacca i Businessman, mi chiedono il prossimo singolo a chi tocca.
1: A chi tocca?
0: Ai radiofonici antipatici come me, probabilmente. Sì. Non lo so. Va bene, buongiorno, siete con i mattinieri. Questa è Radio Kiss Kiss, Max Poli.
1: E la Leti.
0: Insieme tra le 5 e le 7, la saluta diretta, la nostra missione. Come dicono quelli bravi, sai, quando usano tutti questi inglesismi, quando fai le riunioni aziendali, la nostra mission. E l'informazione, aggiornarvi sull'attualità. E diamo un'occhiata adesso a quello che scrivono le agenzie. Prima però vi ricordiamo, tra poco c'è l'appello dei mattinieri. Che cosa, in cosa consta?
1: Consta.
0: Lo spiega la Leti, che devono fare?
1: Salvare intanto questo numero 347 490 0042, mandarci un bel messaggio vocale o magari anche di testo. Piccola raccomandazione: per il messaggio vocale dopo averlo mandato riascoltatelo, perché se si sente male non lo mandiamo in onda.
0: Ma come formale, come fiscale sta, ragazzi, mamma mia,
1: mi sto svegliando ora.
0: Allora, mercoledì 1 luglio da ieri è arrivata la sentenza. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano. La Corte Suprema, di fatto, Corte Suprema americana boccia il tentativo di Trump di abolire il cosiddetto Ius Soli con un decreto esecutivo e ha inflitto questo duro colpo alla stretta del presidente sull'immigrazione, che ha detto: è un male per il nostro paese, proveremo a fare una legge. Però intanto incassa l'ok su gli atleti transgender che non potranno gareggiare in categorie diverse da quello del sesso di nascita. Vediamo il fatto di casa nostra, parlavamo prima insomma del maltempo che allenta l'afa, la morsa di caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso sono 21, poi domani saranno 2, quindi si scende parecchio. Arrivano i temporali, allerta arancione in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino, Alto Adige, Umbria e Veneto. Il Ministero della Salute fra l'altro contesta i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sui morti per caldo in Italia, annuncia una rivalutazione per oggi. Poi per la politica, le opposizioni vanno all'attacco del governo e della Meloni dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, che punta a rompere il cosiddetto tabù della destra al Colle. In un'intervista a Porro aveva detto perché non pensare anche a un Presidente della Repubblica che sia di centrodestra. La sua priorità sono la legge elettorale, il potere e il Quirinale invece di avere i problemi degli italiani, dice dall'opposizione Elie Schlein. E Conte annuncia il ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la nuova legge elettorale. Poi tanto calcio per i mondiali. Ieri sera la Francia ha battuto 3-0 la Svezia, di fatto va agli ottavi contro il Paraguay. Ora tocca, appena terminata, meglio, Messico-Ecuador. Com'è finita la Leti?
1: Allora, è finita che ha vinto il Messico per 2-0.
0: Quindi stasera Inghilterra-Congo e Belgio-Senegal. E poi oggi c'è anche il primo consiglio federale della FIGC con Malagò presidente. Diranno qual è il nuovo commissario tecnico della nazionale, verrà fuori?
1: Bah.
0: Secondo me, guarda che vi dico, ragazzi, pronostico,
1: vai.
0: Perché tutti dicono sentiamo. Mancini o Conte. E se stessero aspettando che magari il Brasile esce dai mondiali e Ancelotti si dimette, chiamiamo Ancelotti.
1: Scusami, allora il Brasile esce dai mondiali, stiamo parlando.
0: C'è Brasile e Norvegia.
1: Aspettano, vabbè, fino a domenica 5 luglio, perché oh, ragazzi, poi c'è Brasile e Norvegia, c'è,
0: guardate,
1: 5 luglio.
0: Non vi dico nulla.
1: 4 giorni.
0: Secondo me è un pronostico mio, mio, privo di altre contaminazioni.
1: È un tuo pensiero, perfetto.
0: Secondo me, guarda, io fossi Malagò aspetterei. Perché se il Brasile va male, lo contesteranno Ancelotti.
1: Comunque devi aspettare
0: molto presto.
1: Si aspettano 4 giorni, non si aspetta tanto.
0: Perché la Norvegia abbiamo visto, cioè, mi pare che sia Norvegia e Brasile. Non vorrei
1: sbagliare. Allora, il 5 luglio alle 22 c'è Brasile-Norvegia.
0: Sì, e quindi la Norvegia di ora, la Norvegia quella
1: agli
0: che ha bastonato noi alle qualificazioni mondiali. No, sono forti, non sono da poco. Hai visto mai che ci sta questo risultato? In Brasile contestano Carletto, a cui è già stato rinnovato il contratto da CT. Secondo me, guarda, io fossi Malagò aspetterei. Tu che dici?
1: Ma per me cambia niente. Però vabbè.
0: Vediamo, dai. È un mio pronostico e poi mi direte, vediamo un po'.

0: Ragazzi, buongiorno! Sono le 6 e 13 minuti, bisogna essere produttivi. E oh, è il primo di luglio, vi cambia qualcosa?
1: No. No, forse. Si avvicina lo stipendio, vediamo.
0: Forse si avvicinano le vacanze per alcuni, no?
1: Ancora no.
0: Dai, ditecelo voi. Dai, allora, cosa vi aspetta? L'appello dei mattinieri, nome, città, mattinieri, perché vocali al nostro numero
1: 347-490-0042.
0: Sia chiaro, con rinnovato entusiasmo,
1: sempre,
0: ragazzi. Ecco, pronto? Chi è?
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
2: Sono Gledion da Bernareggio.
0: Ciao Gledion.
2: Un saluto al mio collega Francesco, ci stiamo andando a Torino a lavorare da Bergamo.
0: Forza, mi sento un po' assonnati, ragazzi. Cristian, buongiorno.
3: Buongiorno mattinieri, sono Cristian, macellaio dal Sulcis, verso Sant'Antioco mattiniero, perché ogni mattina alle 5 c'è la sveglia.
0: Le fettine a quanto?
3: Primo luglio, caldissimo, 35 gradi anche oggi, ma... si va avanti.
0: Dai, che ce la puoi fare, andiamo ad Ascoli.
4: Buongiorno Max, buongiorno Letti.
1: Ciao.
4: Buongiorno regia. Giancarlo Di Vailano da Ascoli Viceno. Direzione Giulia Nova.
0: Dai, forza.
4: Saluto tutti i miei colleghi, in particolare gli amici dell'edilizia.
0: Perfetto, l'edilizia salutata. Angela.
5: Buongiorno Max, buongiorno Letti. Noi siamo in direzione Vaticano, ho con me due piccoli ragazzi, pueri cantores della Cappella Sistina, che partono per il Brasile. Ciao, buona giornata da Roma.
0: Ciao Francesco, a Bercelli, come va?
6: Buenos dias Max, buenos dias
0: Francisco,
6: Leti. Francisco di Bercelli.
1: Ciao Francisco.
6: La mattina siete la mia sveglia.
0: Grazie ragazzi,
6: grazie
0: ditelo
6: per
0: in giro.
6: La vostra compagnia. Schissa a tutti.
1: Schissa a te.
0: Andiamo
1: Ciao.
0: A Rovereto. Lori, buongiorno. Come va?
7: Max Leti. Sono Lori da Rovereto. Oggi è il primo giorno che tento vedere se riesco ad andare a muovermi senza l'ASIC, se cazzo è compulsivo. Faccio un invocato.
0: Sta con gli antidolorifici, capito? Mai. Buongiorno Lori, ce la puoi
8: buongiorno
0: fare.
8: Max, buongiorno Ciao. Leti. Giulio da Melchi. Direzione Napoli, questa mattina tutto Kappa Roger.
0: No, tutto Kappa.
8: Temperatura Kappa. Fresca.
0: Ischi.
8: E vai. Si paga una meraviglia. Animo, animo!
0: Il finale mi sembra la voce di Mauro Di Francesco, Marino Di Francesco, grande attore,
1: sì,
0: quello di Sapore di Mare, che insomma e tanti altri film scomparso di recente. Grandissimo. Animo, animo!
8: Mattinieri, buongiorno, Pasquale da Sassano. Tutta direzione Siracusa. Animo, animo,
1: animo.
0: Vai, pronto, senti che classe.
9: Buongiorno mattinieri. Ciao Max, ciao bella Leti. Ieri
1: ciao.
9: Pomeriggio qua a Vittoria c'è stato un temporale spaventoso.
0: Ha piovuto, un saluto dai, andiamo.
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Un saluto da Gianluca. E voglio fare gli auguri di buon compleanno al mio carissimo amico Nicola.
0: Grande Nicola, lo salutiamo, auguri.
11: Kiss Kiss, buongiorno. Chiara da Santeramo, direzione
1: Ciao.
11: Castellaneta, direzione lavoro. Ragazzi, io ho bisogno di una vacanza.
0: Anche
11: ma agosto, è ancora lontano.
0: Agosto non ti conosco.
12: Buongiorno Leti, buongiorno Max, sono Silvia da Firenze e voglio salutare tutta la categoria delle signore delle pulizie.
0: Oh.
12: E animo, animo, chi schissa a tutti? Ciao!
0: Dai, lo salutiamo anche noi. Oh, la Leti c'è SpongeBob!
13: Vai. Buongiorno Max, buongiorno Leti. Un ciao da SpongeBob.
0: Capito, la Leti? Vuoi salutare qualche altro cartone animato?
1: No, SpongeBob mi piace.
0: Che mi è molto simpatico. Più o meno, fa così, no? Dobbiamo andare, ragazzi.

0: chi schissa a te, che parli con il tuo cane come se potesse risponderti. E in fondo lo sai che lo fa. Chi schissa a te, che quando esci dal supermercato cerchi sempre la macchina, nel parcheggio sbagliato.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Kiss, kiss. Let's go! Da Meteo World arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Meteo World. Kiss, kiss.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
0: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alle nostre vacanze romane.
6: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Kiss Kiss.
7: La musica più bella. La musica.

0: Kiss I Can Wait nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Gli italiani lo fanno, lo pensano, lo rimandano oppure litigano per questo. Lo studio dei
2: mattinieri.
0: Ragazzi, dai, che ci diamo uno spessore qua. È ogni mattina dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss. Senti qua, l'attualità e anche gli studi.
3: Sì, certo.
0: Hai studiato tu, sì. Per la sufficienza. Allora, gli studi psicologi tanti studi di psicologia ci fanno sapere che spesso e volentieri un po' tutti noi continuiamo a procrastinare, cioè, e procrastinare però ci fanno sapere tranquilli non significa essere pigri. Gli studi spiegano che molto spesso rimandiamo le cose perché ci provocano ansia, incertezza o semplicemente ci sembrano delle cose troppo grandi da fare, che banalmente in realtà poi a volte sono delle stupidaggini, no?
3: Sì.
0: Tipo, questa cosa, sì, guarda, la faccio domani. È vero, devo fare sta roba qui, la faccio un'altra volta. Il problema è che quel domani dura a volte settimane, no? Mesi,
3: anni, magari.
0: Allora, stamattina vogliamo fare una piccola confessione collettiva. Che ne dite? Qual è la cosa che continuate a rimandare da troppo tempo? Accendiamo un po' l'immaginazione. Che so, avete semplicemente un cassetto da sistemare, una visita medica. Ecco, io per esempio rimandavo le analisi perché fastidio l'ago, mi fa male ancora il braccio. Ho fatto
3: mamma
0: il prelievo.
3: Mia, non fare esagerato.
0: Faccio domani, ho rimandato un po' troppo. Poi la palestra, per esempio, mi iscrivo, oppure quel corso, che ne so, di lingue straniere, di inglese, che inizi a settembre da 6 settembre consecutivi, no?
3: Cioè, sì.
0: La verità è che tutti abbiamo almeno una cosa che, diciamo, vive in un limbo, no? Ce l'ho lì, prima o poi la faccio sta cosa. E allora qual è questa cosa? Sì, magari non è urgente, non l'avete mai dimenticata, è semplicemente parcheggiata lì. Ogni tanto guardiamo, oh, è vero, cavolo, devo fare sta roba qui, mannaggia, non l'ho finito, oppure devo sistemare con la parete nel soggiorno, ma non c'ho mai tempo. Allora, cos'è che rimandate da anni, da mesi, da giorni, e perché non riuscite a decidervi? Ecco, quindi vedi, è bello che già ci scrivono. Vedi, ragazzi, devo sistemare da tempo la cucina, ma non ho il coraggio mai di iniziare. Angela, e al volo ci scrivete con messaggi di testo, meglio ancora se vocali, a questo numero
3: 347 490 0042.
0: Ecco, se state pensando adesso mando il messaggio a Kiss Kiss per raccontare cosa sto rimandando, ecco, così lo rimando ancora una volta, vale anche in questo caso, quindi fatelo se volete. Dai, rimandando da troppo tempo cosa? Siamo curiosi, ci sentiamo tra poco.

0: 30 di questo mercoledì 1° di luglio. Da un sacco di tempo sto rimandando, ecco, il mettere a posto lo sgabuzzino. C'è di tutto sistemato male. Devo sistemare gli attrezzi nella cassetta. Gli attrezzi sono un po' sparsi. Questo è vero, lo sto raccontando io. E voi cos'è che state rimandando da un po'? Per esempio, ho comprato anche delle casse acustiche nuove, ce l'ho sempre chiuso lì, ancora non le ho montate. La Liti, pure questo è. Vedi che ci sono tante cose che rimandiamo, ma pure sciocche. Dicono gli esperti, però tranquilli, l'abbiamo detto prima nello studio dei mattinieri, che non è pigrizia, è qualche volta ansia di altre cose, che ne so, dubbi. Fabio, tu che cosa stai rimandando?
1: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Fabio da Nembro. Io quella cosa che rimando ogni volta, adesso sto usando la scusa del caldo, è la pulizia della macchina.
2: Chi schizza a te?
0: È bella zozza, è bella tappezzata, è leopardata la macchina di Fabio. Ilde, buongiorno.
3: Buongiorno mattinieri, sono Ilde da Malgrati. Ciao. Io rimando sempre la pulizia dei vetri di casa. Non ce la posso fare, sono sempre stanca. L'età avanza, il lavoro è massacrante, il caldo pure. E rimanda, ma anche una semplice camminata, rimando, dopo vado, domani vado. Niente, siamo troppo dei lazzaroni.
2: Mi piace il termine lazzarone.
0: Un sacco di messaggi di testo.
2: Sì, sono 5 anni che mi dico devo sistemare il garage, Ciro da Modena. Io aspetto di sistemare un piccolo sgabuzzino, ma non ce la faccio proprio, Giuseppe. Poi pagare il bollo, Gio. Poi, Elena da Verona, io rimando sempre il backup delle foto del cellulare, ho migliaia di immagini ogni volta penso, lo faccio stasera, sono passati mesi.
0: Ma sai cos'è? Che dopo un po' ti stufi da aspettare, perché poi più accumuli foto, pesi, mega, giga, eccetera, eccetera, più durerà una vita, no? E allora mandalo la notte prima di addormentarti, no?
2: Io procrastino sempre il riordino dell'armadio, apro le ante, guardo il caos, le richiudo e mi convinco che ci penserò nel weekend, ma quel weekend non arriva mai, Sara da Bari.
0: Francesco, buongiorno, cosa rimandi?
4: Vai. Buongiorno, ciao Max, ciao la Leti.
2: Ciao.
4: Francesco da Trecate. Niente, io sto rimandando da un bel po' il regalo di Natale della mia compagna.
2: Come
4: l'orologio,
2: regalo?
4: Un smartwatch che dicevo, vabbè, aspetto di cambiare il cellulare perché è vecchio e tutto, appena lo compro lo provo, invece è ancora lì impacchettato.
0: Ma
4: presto lo aprirò.
0: Certo, quindi ha avuto questo regalo a Natale che ancora non ha aperto, e quindi immagino lei, ma non ti è piaciuto il mio regalo, che lo tieni ancora lì, e forse qualche dubbio ti viene, però dice no, lo voglio abbinare allo smartphone nuovo, dici, capito?
2: Aspetta, spera, che poi passerà di moda pure quello che ti ha regalato, però, nel senso che ci saranno versioni nuove, aggiornate.
0: Aprilo, la Liti, se vuoi te lo vende sulle app, quelle per la vendita. Te lo vende a 2 euro, ma te lo vende dopo aver preso 40 misure. Perché poi quelli che vendono sulle app, ma che misura ha? E quanto è lungo il braccialetto? E quanti buchi c'ha? Piglia di sto smartphone, piglia di sto coso. Come farete a vendere sta roba lì? Vabbè, canzone nuova, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: Tommaso Pinare, agitare Coca-Cola. Nostro New Kiss su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Stiamo rimandando un sacco di cose. Saluto Serena.
1: Ciao Serena.
0: Cioè, ragazzi, ma come devo fare? Mio marito rimanda tutte le sere il buttare la spazzatura. La butto dopo e si sono accumulati sacchetti sul terrazzo. No, scrive.
1: Io non faccio più questo errore. Serena mi ha detto
0: tu,
1: giusto.
0: Vai tu Serena.
1: No, io proprio adesso vado con tanto di, cioè lo obbligo, nel senso che vado proprio
0: prepari
1: con la cattiveria. Sì.
0: Che carina che sei.
1: Ma per forza, l'unica cosa che deve fare è dentro casa. Cioè, alla fine faccio tutto io, sia lavori manuali da quelli da uomo che quelli da donna, giustamente.
0: Vedi, devo cambiare.
1: L'unica cosa che deve fare è buttare la spazzatura.
0: Vabbè, ho capito.
1: Dai, su.
0: Devo cambiare il lampadario in cucina. Ho imparato a cucinare al buio, ormai mi sento uno chef romantico, Luca da Taranto, che dice: mia moglie mi chiede di cambiarlo, ma va bene così, è lume di candela, capito?
1: Sì. Appunto.
0: Cioè, ragazzi, e alle volte uno arriva stanco dall'ufficio la sera. Vedi, c'è da fare sta roba, ma proprio adesso.
1: Il problema è che io ho un paio di faretti che sono ormai rotti da un paio di mesi.
0: Cioè, ancora con i faretti non si usano più. Quelli più piccoli, forse.
1: Sì, quelli
0: pensavo quelli grossi.
1: No, piccolini.
0: Quelli che usavamo per fare la discoteca quando eravamo giù.
1: Mamma mia.
0: Va bene, dai, allora, cos'è che state rimandando da troppo tempo? Messaggi vocali o di testa al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Leggiamo tra poco i mattinieri di Radio Kiss Kiss.
2: Dopo aver attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Prenota il tuo biglietto gratuito per il live show di sabato 11 luglio allo

tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit. Tutte le info su kisskiss.it. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
0: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Kiss, kiss.
3: Alla ricerca della qualità.
4: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
3: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
4: Porca vacca, non sul tappeto!
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io.
5: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
1: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Oh, ma sti mattinieri fanno proprio paura.
0: Dici?
2: Ma in che senso?
0: Può essere interpretato male. Le cose che stiamo rimandando da un po' di tempo, questa è la domanda che è scattata stamattina perché leggevamo da studi psicologici, ragazzi, che non è pigrizia, fa parte di noi, ecco. E ogni tanto teniamo quella cosa lì che va fatta, ma la rimandiamo continuamente perché sappiamo prima o poi la faremo e ci fa stare anche bene allo stesso tempo, lo dicono i psicologi. Vedi, rimandare qualcosa per sapere c'ho sempre tempo e quella sensazione che abbiamo, cos'è che state rimandando da un po'?
2: Allora, posso leggere qualche messaggio?
0: Certo,
2: allora, ciao ragazzi, ditelo a mio marito, Gigi, cambia questo benedetto coperchio del WC del bagno di tua moglie. Ma lui ringrazia da quasi un anno che dice lo farò domani. Ma quale? Grazie mille.
0: Quale domani?
2: Bellissima.
0: C'è sempre
2: poi,
0: un domani.
2: Da anni ho mandato il regalo che mi ha fatto a mio marito, un tatuaggio, non per paura, ma un domani lo faccio. E sono passati 5 anni. Il bello è che glielo ho chiesto io quel regalo, quindi ha rimandato questo regalo.
0: Sì, però non so, cioè nel senso te l'ha pagato dal tatuatore, sì. Ed è frattempo può lievitare quel prezzo.
2: Sì, ma sono 5 anni.
0: Vabbè,
2: poi la palestra, pago l'abbonamento con le migliori intenzioni, poi mi ripeto che inizierò lunedì. Il problema è che arriva sempre un altro lunedì. Davide da Perugia.
0: Lo so, ragazzi, vedi quante cose rimandiamo di ogni tipo.
2: Sì.
0: Allora, il finale è dedicato ai vostri messaggi. Cos'è che rimandate da tempo? Rifletteteci un po' tra serio, divertente, quello che vi va. Insomma, vocali al nostro numero
2: 347 490 0042.
3: Caffè, buon umore e la musica più bella.
4: Musica più bella.
3: Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Bambina, la Letti, buongiorno. Sai chi ti saluta?
1: Oh, mamma mia, chi mi saluta?
0: Te lo dico dopo, dai. No, ti saluta Serena, che
1: ciao,
0: ti
1: Serena.
0: Segue sempre, dice: perché non rispondi mai sui social?
1: Perché sui
0: sei
1: social
0: diva.
1: E non uso veramente quasi più i social, ragazzi.
0: Allora,
1: scrollo,
0: mi sentiamo
1: solamente, guardo. Vedi, un po' curioso.
0: La Letti rimanda i saluti sui social, voi cosa rimandate? Buongiorno.
2: Ciao Radio Schischis, Giuseppe da Pesaro. Niente, sto rimandando il bollo dell'auto.
0: Con calma, non ti preoccupare. Buongiorno.
3: Buongiorno Max, buongiorno Lady.
1: Ciao.
3: Massimo da Surbo.
0: E dici,
3: io
0: Massimo?
3: È da un po' di tempo che sto rimandando di andare in pensione.
0: Perché?
3: Perché mi sembra che quando uno va in pensione diventa vecchio.
0: Preferisci lavorare per sentirti giovane, dai, se ti
4: buongiorno,
0: piace.
4: Buongiorno Max, buongiorno Lady.
1: Ciao.
4: Io sono anni che rimando di trovarmi una ragazza. Kiss a tutti.
0: Rimanda di fidanzarsi con una ragazza. Rimanda.
1: Che cacchio aspetti?
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Io rimando sempre il taglio dell'erba del giardino. Ma domani, per domani è diventato urgente. Quindi venite a mandare una mano.
1: Ma domani piove, però.
0: Gli è cresciuta la foresta intanto. Va bene, vai, pronto.
6: Ragazzi, buongiorno.
1: Ciao.
6: Devo fare dei lavori in casa, in cucina. Li rimando sempre, ma no, perché non voglio farli, va bene, a questione economica.
0: Mancano i fondi, dai, che arriveranno. Buongiorno, chi rimandi?
5: Buongiorno,
1: ciao.
5: Buongiorno Liti e buongiorno Max. Io l'unica cosa che rimando sempre, quest'anno anche l'ho rimandato a settembre, è la dieta.
1: Ma quella sono in molti,
7: buongiorno. Ciao Max e Letti, tutti i mattinieri Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
7: Io ho rimandato per ben 3 anni gli esami del sangue. Sapete quando li ho fatti?
0: Quando?
7: Questo lunedì.
0: Dai.
7: Un abbraccio Kiss Kiss a
1: un
7: tutti.
1: Un abbraccio a te.
7: Animo da Tony e Fratelli Barracuda.
0: Ciao Tony, poi l'importante è che siano andati bene.
1: Sì,
0: la Letti, un sacco di messaggi di testo, vai.
1: La pulizia della cucina, barra cantina, barra ripostiglia, è un'unica stanza che non so come chiamarla, Miria. Sto rimandando da molto tempo di mandare a quel paese.
0: Cioè, rimanda a
1: qualche
0: a quel
1: persona,
0: paese
1: sì, appunto. E un'altra cosa, sto rimandando a iniziare la dieta, Rita. Poi è da mesi che devo cambiare la lampadina del ripostiglio, tanto che ci entro con la torcia del telefono e continuo a rimandare. Alessio d'Ancona.
0: Eppure non ci vuole molto.
8: Buongiorno Max, buongiorno Letti. Felice da Maratea. Io sto rimandando di far aggiustare l'aspirapolvere a mia moglie. E in più sto rimandando anche di ritirare le trapunte in lavanderia. Aiuto.
0: Da quanto tempo sono le trapunte in lavanderia?
1: Appunto, siamo in agosto, a luglio.
0: Vai, zio
9: Mario. Pippo, buongiorno Adriana. Serena giornata a tutti.
0: Grazie. No, Pippo e Adriana arrivano tra poco, ragazzi. Aspetta, che ho messo i messaggi. Vai, buongiorno, via.
10: Buongiorno mattinieri. Io quest'anno ho rimandato a fanculo il mio datore di lavoro.
0: E due volte? Beh, ti tiene ancora. Come funziona? vedi, aspetta, voglio salutare anche Ferdinando. Vai, tanti messaggi di testo di persone che rimandano.
1: Io procrastino il mettere in ordine le foto delle vacanze. Sono ancora fermi sul telefono da 3 estati. Ormai sono diventato un archivio storico. Simona da Roma. Che c'è? Che ridi? Che cosa stai
0: ridendo? Mi piace l'archivio storico, va bene.
1: Sì.
0: Allora è tutto con i mattinieri, adesso arrivano Pippo Pelo e Adriana per il Pippo Pelo Show, grazie alla regia.
1: Andrea Cimino.
0: Lasciamo con una canzone che ha fatto la storia della musica, 1994, ritroviamo la boy band per eccellenza, secondo me, no? I Tay Dat con Sure. Dai mattinieri, ottimo

0: Era proprio l'attimo in cui stavano per entrare nella mitologia i Take That. Nel 1994 cantavano questa canzone intitolata Sure, sicuro. È sicuro, Adriana?
1: Bella, bella, che bei periodi. Tanto sono le 6:57, buongiorno. È già pronto per noi Antonio Mercurio a darci tutte le news più importanti dall'Italia e dal mondo. Tra poco.
2: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Due carezze ed uno schiaffo per Donald Trump dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. I giudici ratificano il provvedimento che elimina il limite di spesa per le campagne elettorali e quello che vieta alle atlete transgender di competere in gare femminili, ma respingono il ben più importante decreto della Casa Bianca che mirava ad eliminare lo Ius Soli. Con una maggioranza di 5-4 resta la cittadinanza automatica per i nati sul suolo americano, anche se figli di immigrati irregolari o con permesso temporaneo. L'amministrazione Trump definisce la sentenza dannosa per il paese e sollecita ora il Congresso ad intervenire per via legislativa. Medio Oriente, transito gratuito per 60 giorni e poi un piano di pedaggio volontario è quanto propongono Iran e Oman, che rivendicano la gestione futura dello stretto di Hormuz, mentre l'inviato dell'Unione Europea, l'ex ministro Di Maio, ha incontrato funzionari qatarioti per mediare tra Washington e Teheran. Da oggi a Doha, negoziati tecnici indiretti. Intanto nuove tensioni in Libano, dove Hezbollah accusa Israele di violare il cessate il fuoco. L'esercito israeliano conferma attacchi contro basi del movimento filo-iraniano. In Venezuela si scava ancora sotto le macerie dopo il terribile sisma di mercoledì scorso. Il bilancio ufficiale sale a 1943 morti, tra cui 16 vittime italiane o italo-venezuelane. La speranza è rinvigorita però dal salvataggio di un bimbo di 3 anni e di un 12enne a 6 giorni dal sisma, registrata intanto alla Guaira una nuova scossa di magnitudo 5.1. L'ondata di calore che sta colpendo l'Europa tocca oggi il picco in Italia, con 25 città contrassegnate da bollino rosso. A Genova i primi 2 decessi legati alle temperature roventi, mentre a Susegana, nel Trevigiano, un operaio 60enne è stato trovato morto all'esterno di una fabbrica. Da stasera però drastico cambio di scenario al nord, con l'arrivo di una perturbazione atlantica diramata un'allerta arancione per forti temporali su Milano. La cronaca non ce l'ha fatta. Il neonato di 5 mesi rimasto ferito lunedì in un incidente stradale a Montebello della Battaglia, in provincia di Pavia. Il piccolo è deceduto al San Matteo, dove la madre resta ricoverata in prognosi riservata. Lo sport, calcio e mondiali. Francia agli ottavi con il tris rifilato alla Svezia, doppietta di Mbappé. Bene anche la Norvegia, che ribalta la Costa d'Avorio 2-1 con i gol di Nusa e del solito Haaland. Sfrutta il fattore campo il Messico, che davanti agli 80.000 dell'Azteca batte l'Ecuador 2-0 e passa il turno. Tennis, è stata una buona giornata per i colori azzurri a Wimbledon. Nel singolare maschile eliminato solo Arnaldi dal francese Alice. Avanzano al secondo turno Berrettini, che supera in 4-7 in un match con solo i tiebreak lo svizzero Wawrinka. Sonego la meglio sull'argentino Echeverri 6-4, 6-4, 6-7, 7-6, mentre Flavio Cobolli riprende oggi il match con l'altro argentino Navone. Il romano è avanti 2-1. Nel tabellone femminile Jasmine Paolini batte rimonta l'americana Montgomery. Esordio vincente anche per la 18enne Tyra Grant 6-4, 6-2 all'inglese Bolter. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chissà tutti.

0: Adesso si ci mettono anche le app del meteo che ti terrorizzano, no? Tu la mattina ti svegli e leggi oggi giornata rovente,
1: a me arrivano le notifiche,
0: pericoloso, cioè, ma pericoloso, ragazzi, dateci tregua.
1: A volte più il pensiero che alimenta uno stato di cose.
0: Ma oggi è il primo di luglio. Ragazzi, è incredibile. Buongiorno.
1: Buongiorno, buon luglio a tutti. Buona estate, buone vacanze a chi partirà proprio oggi.
0: A chi non parte oggi e sta con noi, benvenuto, bentornato. Grazie per esserci. Buongiorno.

0: Luglio, col bene che ti voglio, mi hai fatto una promessa che non la scorderò.
1: Sì, c'era una canzone tipo Squallo, ora all'epoca, che diceva Luglio, col bene che ti voglio, ti faccio una promessa, ti porto a Reto Scoglio.
0: La promessa era lo scoglio, giusto?
1: No.
0: Era, diciamo... La location dove l'avrebbe portata?
1: Allora, se qualcuno se la ricorda, magari te la scrive, Adriana.
0: Il coraggio di dirtelo. Ma magari la vado a googolare, vediamo un po' qual è il testo.
1: Il coraggio di dirtelo.
0: Guarda, poi si lamentano dei testi delle canzoni attuali.
1: È vero.
0: Ma vogliamo parlare delle canzoni di un tempo?
1: Canzoni di un tempo, ma anche delle parodie di un tempo. Vabbè, gli Squallor hanno fatto scuola.
0: Sì, proprio per quel motivo.
1: Ovviamente
0: lì.
1: Quelli che sono sempre da sempre utilizzate. Hai ancora canzoni su Luglio? Ah, no.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: Si parte per andare al lavoro.
1: Vedi, e no. Si parte col piede giusto.
0: Ok, meno male. Ok, non si parte per le vacanze, ma si parte per andare al lavoro.
1: Ma per andare al lavoro, allora, 347-490-0042, questo numero vi serva per interagire con noi, utilizzatelo per interagire con noi in qualsiasi modalità abbiate voglia di farlo, insomma, fate voi.
0: E volete darci un buongiorno, volete salutarci, potete approfittare di noi attraverso il numero, attraverso i messaggi vocali, è l'unico modo per accorciare le distanze tra noi e voi. Vi ricordiamo che siamo in diretta anche su Kiss Kiss TV al canale 158 del Digitale Terrestre, adesso ce ne andiamo sotto la doccia.

0: la conquista d'amore. Chiamami e ti vestirò come una stella di Broadway.
1: Che bella dedica d'amore questa canzone, bellissima.
2: Lo sai che sei fidanzato, Cesare? Cesare Cremonini è fidanzato con Caterina.
1: Nutrivi qualche speranza?
2: No, però sai, non è più sul mercato, questo è un fatto. Lui era

0: Allora, se è vero che Oscar Wilde era diventato grande per l'importanza di chiamarsi Ernesto, io in questo caso direi l'importanza di chiamarsi Cesare, perché mi sento anche coinvolto nel trovare delle parole meravigliose anche per una donna, insomma, capaci di scrivere versi straordinari.
1: Questa canzone ci ha fatto
0: sognare. Basta chiamarsi Cesare, mm-hmm. È una canzone bellissima.
1: Tipo quando li scriverai tu due versi per
0: io
1: noi?
0: Io li scrivo, a voglia.
1: Due parole ce le
0: non
1: vuoi
0: li scrivo
1: scrivere?
0: Per voi, ma li scrivo.
1: Ah, li scrivi?
0: A voglia che butto giù, ultimamente scrivo tantissimo.
1: Li scrive per la sua amata che non corrisponde tanto amore.
0: Quando passerò a miglior vita, poi i miei, diciamo, i miei versi saranno, diventeranno famosissimi.
1: Allora Pippo, le cose vanno erogate
0: nel momento.
1: Durante la vita.
0: Sì, sì. Ah, non
1: i
0: dopo.
1: Soldi, i versi, le poesie,
0: tutto.
1: L'amore, l'affetto, la gentilezza,
0: i soldi vanno erogati, quello sicuramente,
1: ma durante la vita, sì, non dopo.
0: Non dopo.
1: Allora, chiusa parentesi,
0: tu ieri hai erogato soldi con gli zoccoletti
1: e
0: nuovi.
1: Poi ieri ho fatto un po' di shopping po' di e shopping. Ho comprato anche un po' di gli zoccoli.
0: Va bene.
1: Allora, oggi viaggiamo pure fino in Cina per parlare di un fenomeno incredibile, Pippo.
0: Qual è questo fenomeno?
1: Allora, si chiama breakup fee, così è proprio molto difficile, ma in parole povere sarebbe la tassa di fine relazione.
0: Cioè,
1: in Cina c'è cioè, veramente questa
0: prassi.
1: Ma voi
0: state prassi, scherzando?
1: È un accordo privato che si fa tra due partner,
0: sì,
1: tra due coniugi. Quando finisce la relazione la donna deve essere risarcita per il tempo perso.
0: Ah, la donna deve essere risarcita?
1: Sì.
0: Non ho capito perché non deve essere risarcito l'uomo.
1: No,
0: per
1: la
0: il
1: donna,
0: tempo perso.
1: Perché voi ci fate perdere un sacco di tempo.
0: Sì.
1: È vero, ci fate perdere un sacco di tempo.
0: Allora,
1: quindi,
0: chi è questo giudice che ha deciso che questa donna deve essere risarcita? Anzi, tutte le donne, quando finisce una coppia,
1: no,
0: dovrebbero essere risarcite.
1: Io ho voluto dire le donne, però in realtà anche il partner uomo può chiedere il risarcimento.
0: Anche il partner uomo può chiedere il risarcimento. Beh, io non lo so. Secondo me, allora, le cose si fanno al 50% sempre, le colpe sono al 50%, perché nessuno può chiedere il risarcimento a nessuno. Se io sposo te e ritengo di aver perso del tempo,
1: anche tu mi dovresti dare un risarcimento già adesso, perché siamo più o meno una coppia di fatto.
0: Una coppia di fatto.
2: Perché?
0: Esattamente. È la colpa di entrambi. Se le cose vanno bene, il successo è di entrambi.
1: Se le cose vanno bene, il merito è mio. Se le cose vanno male. Il demerito è
0: come
1: tuo.
0: Come ragionano tante persone.
1: Come ragionano tante persone, tante coppie, tanti uomini e magari anche tante donne, per cui chiedono una vera e propria tassa di fine relazione.
0: Allora,
1: per il tempo perso, ma anche per tutti i soldi che ci sono voluti durante l'arco del tempo in cui i due stavano insieme.
0: Io chiedo a tutti gli uomini all'ascolto, ma anche alle donne. Insomma, mm-hmm. Mi sembra giusto che una donna possa chiedere il risarcimento del tempo perso.
1: È la liquidazione,
0: Pippo. Ma che liquidazione? Ma che siete? Ma che siete? Un'azienda?
1: È proprio la liquidazione. Sì, ma perché alla fine una famiglia, una coppia finisce per essere un'azienda.
0: Ecco, ma andate a lavorare. Andatevi a guadagnare.
1: Pippo, puoi darmi anche un acconto se vuoi.
0: Tra l'altro io conosco un sacco di donne che scelgono uomini ricchi e facoltosi per il semplice motivo di esserlo, cioè di essere ricchi e facoltosi.
1: Certo.
0: E quindi poi magari li lasciano e poi vogliono il risarcimento.
1: Ma vuoi mettere piangere che ne so,
0: se piangere
1: a Pagani e piangere alle Maldive?
0: E piangere alle Maldive
1: in un resort 5 stelle quando finisci una relazione?
0: Stai offendendo, lo ricordiamo, la tua ridente cittadina del lago.
1: Per questo ho menzionato la mia città.
0: Ha detto vuoi mettere piangere a Pagani per
1: provincia
0: dire piangere
1: di Salerno,
0: in un posto che non è niente di che, invece piangere alle Maldive che è un posto meraviglioso.
1: Un resort.
0: Assumiti
1: che ne so
0: la responsabilità e credo che oggi tu non possa tornare
1: non
0: a casa.
1: Non posso tornare al mio paese.
0: Allora, ci sono messaggi che arrivano al 347-490-0042 su quello che gli italiani, gli uomini, che soprattutto gli uomini, perché poi le donne sono quelle che chiedono il risarcimento, ma mi pare veramente troppo adesso.
1: Ma se è un accordo
0: del tempo perso di una cifra.
1: È un accordo firmato da entrambi possono chiedere il risarcimento. Allora la domanda che vi facciamo è chi secondo voi dovrebbe darvi un risarcimento, per quale motivo? Lo allarghiamo anche all'ambito amicale, lavorativo,
0: qualsiasi
1: tipo di sfera.
0: Ma anche se siete felicemente in coppia, avete pensato a dei momenti in cui magari la vostra partner o il vostro partner vi dovrebbero risarcire qualcosa? Sentiamo.
3: Ma assolutamente no, non ha senso. Il tempo che si è perso lo si è perso insieme.
0: Brava.
3: Ciò che si è vissuto insieme. Quindi è finita insieme, basta.
0: Vedi, questa è una donna.
3: Questa tassa, che è?
0: Che è?
1: Sei troppo moderna, amore mio.
0: Non c'è bisogno di questa tassa, che è?
4: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
4: Pippo, tu hai ragione.
0: Ma certo.
4: Andate a lavorare.
0: Andate donne. A lavorare. Donne, è arrivato il momento di andare a lavorare.
1: Ah no, sentiamo.
5: Buongiorno Pippo.
0: Buongiorno
5: Adriana. Sono Daniele.
0: Ciao Daniele.
2: Il risarcimento vero e proprio non viene chiesto, ma diciamo che nel 99,9% dei casi dalle separazioni la donna si acchiappa la casa, anche se di proprietà dell'uomo.
1: Si acchiappa
2: i soldi, si acchiappa i figli, si acchiappa la macchina. E chi la prende è l'uomo. Quindi
0: chi la prende quel servizio?
2: Fischisa tutti.
1: Hai fatto una sintesi troppo spicciola per quanto mi riguarda.
0: A dirti che se mai ci dovessimo lasciare io e te, diciamo da un punto di vista lavorativo, io chiederò gli alimenti, te lo voglio dire. E se io chiedo gli alimenti sei messa male.
1: Non ti preoccupare, tu prepara il portafoglio amantice.
5: Buongiorno Adriana, cioè. Buongiorno Chiara, sono Carolina. È giusto
1: Carolina.
5: Se la donna ha rinunciato alla carriera, allora sì, è giusto, perché se lui invece la carriera l'ha fatta grazie al fatto che lei gli puliva la casa, gli cresceva i figli, lei si occupava di pagare le bollette, di cucinare. Quindi
0: ma
5: sì,
0: è stata scema la donna che ha accettato
5: a casa per agevolarlo, è giusto.
0: Carolina, non diciamo cazzate, per favore.
1: Beh, lei ne fa un discorso che può essere una cavolata.
0: Se tu accetti, allora l'amore deve essere prima di tutto amore. Se io e te andiamo all'altare, io e tu e chi altro, io e chi altra, andiamo all'altare e decidiamo. Poi insieme, lei dice io voglio stare a casa perché mi fa piacere accudire i figli, stare a casa eccetera eccetera. Non è che poi dopo ci lasciamo per altri motivi e io le devo dare il risarcimento perché ha perso tempo con me. Ma stiamo scherzando,
1: magari quante volte è capitato, no, che state con una persona, ma anche un'amicizia, e dite "Oh, poi riesci a capire come è fatta quella persona, magari non ti piace, dici ma mi ha rubato il periodo migliore della mia vita, mi ha rubato tanti anni".
0: Volevo salutare Renato, un nostro ascoltatore che ha scritto "Sono rendite parassitarie".
1: Ah sì. Chiamale come vuoi. Beh, Renato.
0: Sentiamo.
6: Buongiorno.
1: Molto.
6: È da 7 anni che siamo sposati con mia moglie. La sera a volte si litiga, si bisticcia, problemi di qua, problemi di là, però la colpa è di tutti e due, quindi.
1: No, la colpa è tua.
6: Bisogna aiutarsi uno con l'altro. Ciao, baci.
0: Aiutarsi uno con l'altro, lui dice giustamente, non è che
1: si litiga, la colpa è tua, caro ascoltatore.
0: Ancora.
1: Andiamo avanti.
7: Prego. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
1: Buongiorno
7: da Monza. Io sono pienamente d'accordo con Pippo, veramente. Ma qual è il risarcimento? La colpa è di tutti e due, di entrambi. In quasi sempre tutti i casi.
0: Questo vuole un risarcimento. Adriano vuole il risarcimento perché ha perso
1: allora,
0: tempo.
1: Allora, io voglio un bonifico per la pazienza.
0: Ma piacere,
1: Pippo,
0: sì.
1: Ho deciso, Pippo. Da oggi tu mi farai un bonifico per la pazienza.
0: Ma cammi, aspetta.
8: No, Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
8: Se il risarcimento va fatto.
0: Ancora.
8: Momento in cui uno dei due tradisce e delude tutte le aspettative.
1: Per il tradimento, intendi?
8: In quel caso penso che ci voglia un bel risarcimento.
0: Ma lì esiste già, Carina, il risarcimento se uno dei due tradisce.
1: Chiamiamolo
0: soprattutto
1: risarcimento.
0: Quasi sempre se tradiamo noi esiste il risarcimento.
1: Adesso, no, non è vero.
0: Adesso
1: non
0: prima
1: è vero.
0: Di litigare, facciamo una, perché tanto litigheremo in questa puntata, lo so già.
1: Certo.
0: Perché tu insisti per le donne che dovrebbero avere il risarcimento per il tempo perso.
1: Stabiliamo la cifra, Pippo, e non
0: come
1: si litiga più. Te
0: hanno fatto in Cina, no? Qualcuno ha deciso che l'uomo deve pagare il risarcimento alla donna. Noi invece adesso ci prendiamo un bel caffè, così
1: perché...
0: ci sediamo. Sì.
1: Stamattina manco l'avevo preso il caffè, quindi tra un po' pausa caffè per noi.
0: Esatto, ci sono piaceri che meritano di essere condivisi, come appunto quello che stavo dicendo, il primo caffè del mattino. Una pausa speciale, un momento semplice che diventa unico.
1: Con un'ampia scelta di miscele intense e avvolgenti, Caffè Motta accompagna ogni occasione con il gusto giusto.
0: Caffè Motta, ti voglio bere.

0: facendo. Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
0: Yes, yes.
1: Alla ricerca della qualità.
5: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
1: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
5: Porca vacca, non sul tappeto!
0: Yes, yes.
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
7: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
0: Yes, yes.
8: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home. Leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. Uni euro. Batte. Forte. Sempre.
0: Yes, yes.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.

0: la mia canzone. Bossa Nostra con Gaia su Radio Kiss Kiss. Adriana, abbiamo una lettera di un gruppo di ascoltatori capitanati da Luca da Padova, mm-hmm, che chiedono il risarcimento Zebedei per il sabato per la tua classifica.
1: No, dovreste darlo voi a me.
0: La Kiss Kiss Play Chart, oh, la classifica che Adriana conduce il sabato pomeriggio su Radio Kiss Kiss. C'è un risarcimento, dati per il tempo perso, che sono 2 ore a settimana.
1: No, non è vero, dovreste darlo voi a me il risarcimento, sì, per tutta la musica bella che vi facciamo sentire. Allora, abbiamo al telefono
0: Max da Monza. Ciao Max, buongiorno.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno, piacere di conoscerti Max, come stai?
2: Tutto bene,
0: già
2: dai,
0: se la ride Max. Perché?
1: Se la ridi perché, no, Max? Dici tutto.
2: No, vabbè, per il discorso del risarcimento, io lo vedo giusto nel caso in cui due persone prematrimonio, preconvivenza, come dire, non sono trasparenti l'uno nei confronti dell'altro, nel senso che magari c'è una persona che ha più situazioni aperte e alla fin fine o non prende decisione oppure non ha intenzioni serie verso un'altra persona.
0: E allora
2: li sta portando via del tempo.
0: E allora lì deve il risarcimento, secondo te, in quel caso deve il risarcimento?
2: Sì, ma c'è gente che magari sta 4 anni con l'altra persona e non è trasparente, magari ha già una familiare, magari ha già relazioni altrove, beh, sta rubando tempo all'altro, quello è corretto.
0: All'altro, non ma è... in generale, non all'altra. E qua sono le donne che parlano, allora, che vorrebbero loro il risarcimento.
1: Anche io, allora Max, banalizziamo questa cosa. Vai alla posta, il signore ti fa perdere un sacco di tempo. Ok, quindi non sbriga la tua faccenda in maniera veloce. Secondo te un bel risarcimento, un bel bonifico, ma anche piccolo, per la pazienza che hai avuto, non ti farebbe stare meglio?
2: Ma secondo me, se fai un reclamo ufficiale,
1: vabbè,
2: dimostri,
1: dai,
2: che
1: no, non ti preoccupare,
2: tempo perché l'altra persona ti ha preso in giro.
1: Argomentare troppo,
0: sì,
1: lui dice
0: però devi dimostrare che la persona ti ha preso
1: lasciamo
0: in giro
1: perdere.
0: Che se la persona era impegnata non è che gli puoi fare chiedere il risarcimento
1: in un mondo parallelo di sognatori.
0: Max, tu sei single, sposato, fidanzato, cosa sei?
2: No, io sono sposato da una vita. Quindi...
0: Allora, se tua moglie, se ti lasciasse con tua moglie domani e lei ti chiedesse il risarcimento per il tempo perso, una vita persa, perché è una vita che è stata insieme, quindi una vita persa, lei chiederebbe.
2: Ma non è detto che l'abbia perso solo lei il tempo.
0: Bravo!
1: Vi risarcite a vicenda,
0: esatto,
1: e basta.
0: Era quello che volevamo sentirci dire, non ha perso solo lei il tempo. Grazie, Max.
2: Ciao ragazzi,
1: chi schissa te, baci.
0: Ciao, chi schissa te. E da Monza andiamo a Napoli, dove c'è Roberta.
1: Ciao Roberta.
3: Buongiorno.
0: Ciao Roberta, come sei messa tu a risarcimento? Quanto
3: no,
0: vuoi?
3: Ancora nulla, sto accumulando però.
1: Chi ti dovrebbe risarcire per il tempo perso e per la pazienza che hai avuto? Puoi estendere, allora, anche a qualche amico, qualche amica, qualche parente.
3: Soprattutto
1: agli
3: amici.
1: Agli amici.
3: Gli amici, quelli per esempio dovrebbero risarcirmi di tantissimo, però va bene così, abbiamo fatto un po' di beneficenza.
0: Avete fatto un po' di beneficenza. Beh, effettivamente anche con gli amici a volte si perdono anni e anni di amicizia, mm-hmm, che improvvisamente, sì, vanno via per una cazzata, e quindi ti rendi conto che forse lì il tempo l'hai perso e dovrebbe essere idealmente risarcita una persona per questo, ma non tecnicamente,
3: sì,
0: fisicamente.
3: Alla fine i valori di una coppia si possono estendere anche a un'amicizia che non ha avuto la fine che
1: la fine sperata, auspicata,
3: sì,
1: no?
3: Esatto, perché purtroppo anche gli amici tradiscono, si danno delle batoste, c'è da dire questo.
1: Ah, io ne sono fermamente convinta. Le mie più grandi batoste le ho avute proprio dagli amici.
0: È vero.
1: Le amicizie.
0: Assolutamente.
1: Cioè, a un certo punto smettono di chiamarti, smettono di provare interesse per te,
0: senza
1: perché
0: motivo,
1: magari hanno scelto altre persone.
3: Sì, ma anche semplicemente perché magari la loro vita è cambiata, però
1: esatto,
3: non si adattano. Penso un'amicizia come una coppia si adatta un po' ai cambiamenti.
0: Roberta, in amore hai avuto, diciamo, storie in cui pensi di aver perso del tempo?
3: No, perché sto con mio marito da quando ho 18 anni, quindi...
0: Da quando avevi 18 anni stai con tuo marito, sì, e sei una donna sempre felice, sempre stata felice?
3: No, sempre felice sarebbe una grande...
0: E nei momenti in cui non lo eri avevi pensato a un risarcimento?
3: Sì, sì,
0: sì, a voglia.
1: Allora guarda Roberta, stai da quando avevi 18 anni, io un risarcimento te lo darei proprio sulla fiducia.
0: Infatti, per il coraggio.
1: Te lo darei comunque.
0: Per la forza.
3: No, ma comunque, come dicevo nel messaggio, non è un... una questione di risarcimento, ma di TFR, secondo me.
0: TFR, trattamento di fine rapporto.
1: Sì, assolutamente.
0: Hai ragione.
1: Sì. Roberta, quello il senso.
0: Roberta, ti diamo un bacio grande, chi schissa te.
3: Anche a voi, vi voglio troppo bene, un bacione.
0: Grazie,
1: anche
0: grazie.
1: A voi, chi schissa te.
0: Grazie a tutti, posso ringraziare tutti gli ascoltatori che ci dicono che ci vogliono bene, perché non è una cosa scontata.
1: È vero.
0: Non è una cosa che succede a tutti, a noi fa molto molto

0: Dal dentista, fine. Ma è vero. No, fermi, ma non è una battuta, è vero. Se non
1: ho messo un'esca di quelle buone, no?
0: Cioè, boccato?
1: Hai boccato proprio
0: qua.
1: La grande,
0: se sì. Mi rovini il lavoro del dentista con l'amo, giuro. Tu invece non lo dici, ti ma vergogni. Che
1: no, allora, ho visto un video che consiglio di vedere a tutti gli appassionati di Michael Jackson. Me l'ha fatto vedere mio figlio. Allora, Michael Jackson ha imparato a muoversi, a ballare come balla, sì? Grazie a Bob Fosse, si scrive così, Bob Fosse, che nel 73 fece un film, Il Piccolo Principe, dove faceva un balletto, le stesse mosse che faceva questo Bob Fosse, coreografo e ballerino, le faceva anche Michael Jackson. Sono rimasto veramente a bocca aperta.
0: Sono curioso, adesso mi devi dire com'è.
1: Figo.
0: Perché io Fosse era un animale per me. I don't wanna

0: Maroon 5, Kendrick Lamar, I Don't Want No.
1: Ma attenzione, perché era nell'area questa combo, questa coppia che si doveva formare. E
2: sono tutte e due mi piacciono a me particolarmente, anche a te, dai.
1: Ma tanta roba, ma Fabri Fibra.
2: È sempre tanta roba anche lui. Tanta roba, Fabri Fibra. Invece no, qua sono Emma, Fabri Fibra e cantano. Il titolo: Antidroga, New Kiss.

0: Se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, fallo con Good Morning Kiss Kiss.
1: Let's go! Da Mediaworld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Mediaworld.

0: 33, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
2: Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
5: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
9: Eurospin, la spesa intelligente.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
11: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
11: Oh, Contacta, adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

0: tradurresti in in romano Dracula?
1: In romano si dice buona.
0: È buona?
1: Quanto è buona la Dracula? Vuoi sapere come si dice in Puglia? È buona, quanto è buona la Dracula. Vuoi sapere in Veneto? Quanto è buona la Dracula? Perché io la mangerei in tutte le lingue, in tutti i modi. Però veramente, come si dice? Non mi ricordo, porca miseria.
0: Però switchiamo clamorosamente, no, perché sto per dirti una cosa bella. Una cosa bella.
1: Più bella della Dracula c'è solo una cosa.
0: Sold out, sold out, sold out. Sold out per la quarta e ultima tappa del Kiss Kiss Way Pescara. Stiamo arrivando.
1: E attenzione, non sold out tanto per, sold outissimo.
0: Sold out per quanto riguarda il parterre, però attenzione perché il 10 e l'11 luglio c'è anche il Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso alla Pit Zone. Basta giocare con i nostri sponsor, vi divertite, beccate i gadget, insomma.
1: Ma ricordatevi che è gratis, è gratuito, gratis. Se qua vicino a qualcuno, no, è finito.
0: Poi il sabato c'è il live show dell'11 luglio allo Stadio del Mare, la grande arena all'aperto situata sul lungomare centrale di Pescara, questa splendida città che ospiterà l'ultima tappa. Volete sapere chi c'è più o meno?
1: Fai tu, ovvio.
0: Ma saremo qui tre quarti d'ora a parlare. No, tutta
1: qualcuno, perché veramente la lista è lunga ed è un piacere
0: di tutta la line up. Angie, Benji, Fede, Clementino, Dolce Nera, poi Michele Bravi, Mister Rain, Nerissima Serpe, Pinguini Tattici Nucleari,
1: sì, basta,
0: Rocco Ante, Salda Vinci, Sara Toscano,
1: basta, mi fido, basta, e siamo solo a metà.

0: buona domenica.
1: A proposito di tecnologia, stavo guardando quanto la tecnologia sia applicata per riscaldare le case senza utilizzare il condizionatore, hai capito?
2: Per raffreddare, sì. Mi immagino. Sì, hai detto sì. Riscaldare, mi hai fatto venire un colpo. solo alla parola, ti giuro, tranquillità.
1: Si chiamano le stanze dello scirocco, che belle, ragazzi.

0: Me,
1: bravi,
2: di Magic, indiscutibile.
1: Perché suonano, suonano.
2: Infatti, a proposito di suonare, tu sai, noi abbiamo le nostre passioni, gli SDC e quant'altro, ma questi qua.
0: Però negli anni 79 e 80, quando insomma imperversava la disco, non si ascoltava
2: disco,
0: altro che la disco.
2: Tanto
0: loro, gli Status Quo, fecero un pezzo rock che ha l'introduzione, una delle introduzioni più riconoscibili della storia della musica rock.
2: Votata da i chitarristi di tutto il mondo, una delle più belle in assoluto.
0: Ecco, intro. Quando si sente quel chitarrino, whatever you want, sta arrivando.

0: la devi smettere, fare quegli urli all'improvviso, c'è una certa età, ho capito, ma
1: rock,
0: pisa.
1: Rock fa fare questi urli.
0: Comunque questo è Good Morning Kiss Kiss, Max e Max, fino alle 12 ancora con noi, anche sul canale 158.
2: Tra poco continueremo a parlare di tecnologia, perché abbiamo trovato delle notizie davvero interessanti, cose tecnologiche davvero interessanti, ma anche cose tecnologiche del passato, come vi ha accennato la camera dello scirocco.
0: Eh no, adesso siamo curiosi.
2: È la camera dello scirocco.
0: Quando c'è la tosse.
2: Mamma,
0: scusa, non dovevo dire.
2: Bellissima. Perdono,

0: to you.
1: Dimmi.
0: No, è musica house, lo so che tu ormai sei vecchiarno, non balli più questa roba qui.
1: Passa la voce.
0: Vabbè.
1: Stiamo dando fastidio. E anche allora, tu, sempre il solito.
0: Allora, per non spendere parecchio con il condizionatore, ora sono andato a cercare metodi alternativi.
1: Sono curioso. Sono curioso di
0: e mi è venuto fuori. Pensate un po', con la tecnologia che c'è in giro, no? Abbiamo i rover su Marte, sulla Luna, dappertutto. E ho letto il. Se vuoi rinfrescare la tua casa senza l'uso dei condizionatori, c'è il Caveman Method.
1: Ah,
0: il metodo dell'uomo delle caverne. Pensa un po' cosa ti consigliano.
1: Tu hai mai visto uno delle caverne lamentarsi del caldo? No, onesto, l'hai mai sentito?
0: Ti dicono, tenete le finestre aperte la mattina e l'alba, svegliatevi all'alba, se non siete già svegli, rinfrescate la casa, poi chiudete tutto ermeticamente, comprese le tapparelle e quant'altro, per non far entrare il caldo.
1: Poi c'è, lasciate aperta la cucina con il gas, quella dalla parte del nonno, e ricordatevi il giorno della pensione andarla a ritirare. Dai!
0: E poi, se volete, lasciate anche un messaggio scritto ai vostri eredi.
1: Sì, ragazzi, volevo tanto bene. Io, guarda, queste ricerche, questi consigli mi hanno sempre fatto ridere. Che puntualmente pochi giorni fa andate un servizio per noi. Non uscite al mezzogiorno, bevete tanta acqua. Lo sanno.
0: Però c'è una. È nato un servizio che vi sbalordirà. Tra poco ne parliamo, ma adesso godetevi.
1: Allora, non sarà vero, Massimo.
0: Sì, no, è vero.
1: No, mi rifiuto.
0: È uscito. Che poi è utile, se ci pensi.
1: Ma hai coraggio di dirlo dopo che ho. Sì, hai coraggio.
0: È un'app che dovete assolutamente scaricare, tra l'altro pure gratuita. Vabbè, non vi voglio anticipare.
1: Ma neanche se mi pagano la metto io.

0: Flamenco Paranoia, questa è Radio Kiss con Max e Max fino a mezzogiorno.
1: E adesso arriva una bella notizia che mi manda già in paranoia senza Samurai Jai. Sentiamo un po'.
0: Allora,
1: sentiamo.
0: Prima parlavamo di come proteggersi dal caldo senza usare troppo il condizionatore. Ci sarebbe anche questa soluzione antica quanto il mondo, no?
1: Quale sarebbe?
0: Ti metti all'ombra.
1: Oh, guarda, non è male come idea, eh?
0: Allora, è nato Shade Map, ascoltate bene, un sito che permette di visualizzare su una mappa interattiva dove cadrà l'ombra in qualsiasi luogo del mondo scegliendo una data e un orario specifici. Allora, io per esempio ho messo via sgambati dove ho parcheggiato la macchina e ho controllato se la macchina fosse all'ombra o meno.
1: Risultava qui, cosa risultava?
0: Era all'ombra. Sono andato a controllare, era all'ombra.
1: Ragazzi, mi permetto di dire, sembra una gag, già è andato fuori, ha controllato, peccato non averlo inquadrato, è tornato con la faccia contenta come un bambino.
0: Sì, ma pensate quanto può essere ora. Prenotate una casa al mare, non sapete se la spiaggia è quasi completamente in ombra proprio nel periodo delle vostre vacanze, oppure dovete affrontare un viaggio a piedi o in bici, volete programmare delle soste all'ombra, oppure volete parcheggiare la macchina all'ombra e non volete trovare il forno crematorio. Quindi andate lì, guarda, Shade si scrive Shade Map, è tutto gratuito. Shade Map, inserite l'indirizzo e vi dice anche la vostra casa quando è ombreggiata oppure no. Capito?
1: Ragazzi, e io che pensavo che su internet ci fossero solo cose inutili, invece sono cose fondamentali.
0: Questo
1: ragazzi,
0: è utile. Questo è utile.
1: Cioè, io so. Cioè, il 18 maggio alle 3:15, guardami se c'è ombra un attimo. Controlla.
2: Lei.

0: Dynamite, questa è Radio Kiss Kiss.
1: Tu scherzi.
0: Maremma,
1: sì.
0: Maremma boia, ecco.
1: Maremma ombra, eccola. E intanto c'è il Santos con Nico, dice facciamo tutti il pallone. Sì, ma all'ombra giovedì. E come faccio a sapere dov'è l'ombra giovedì?
0: Ecco,
1: con la, cioè, la cosa bella che ce la state chiedendo, Giannini ve la sta girando a tutti.
0: Ma c'è un'altra
1: cose,
0: c'è un'altra cosa che farà tremare sicuramente tutti i politici.
1: Oh mamma,
0: rimaniamo in tema di tecnologia, perché è arrivato in truth significa fruit, verità,
1: ah, tipo il social del biondo.
0: Nuovo strumento basato sull'intelligenza artificiale che promette di verificare in tempo reale, ascoltate bene, le affermazioni dei politici durante i dibattiti, interviste e conferenze stampa. Allora, l'intelligenza artificiale trascrive automaticamente ciò che viene detto, cerca sul web se quello che ha detto è vero oppure no, se è stato fatto oppure no, e subito dopo il discorso ti dice anche il punteggio delle cose che è stato detto, cioè da 1 a 10 quante cazzate ha detto e quante verità ha detto.
1: Perfetto. E alla fine c'è fuori Mariotto, per me no, dai ragazzi, però
0: il progetto è ancora nelle fasi iniziali, però è già in grado di verificare alcune affermazioni basate su fatti, non opinioni, promesse o previsioni.
1: La cosa bella è che è operativo, tu metti il paese Italia, i nostri ha già risposto senza che fa la domanda, basicamente Italia.
0: Quindi attenzione, perché questo vale anche per chi fa delle promesse alle proprie fidanzate o ai propri fidanzati.
1: Già, no, questo è terrorismo.
0: Eh però. Sì.

0: Chi schissa a te che fai una colazione sana, perché è il pasto più importante della giornata. Chi schissa a te che hai deciso di girare il mondo, ma sempre con il tuo piccolo amico a quattro zampe. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Kiss Kiss.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Kiss Kiss. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it. Yes,
4: yes. Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
5: Conviene al tuo portafogli.
6: E alle nostre vacanze romane.
7: Anche se non siamo a Roma!
4: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu. Kiss, kiss.
8: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
9: Quando siamo in vacanza.
10: A casa tutto bene.
11: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
12: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Queste Radio Kiss Kiss, sempre a proposito di tecnologia, ormai gli smartwatch. Hai visto prima la nostra radioascoltatrice parlava con lo smartwatch.
1: Io sono rimasto male, quando ho detto sto parlando con lo smartwatch.
0: Smartwatch e Fitwatch fanno parte della nostra quotidianità, ci dicono lo stato della nostra pressione, il nostro battito cardiaco, il nostro stato di stress. A te è sempre, cioè, in allarme, sarebbe sempre in allarme.
1: L'orologio, a me basta lo specchio.
0: Ebbene, c'è un programmatore che ha sfruttato lo smartwatch per fare una cosa simpatica, anche in maniera semplice. Ebbene, ha collegato i dati del suo smartwatch al calendario degli appuntamenti di lavoro. Poi ha usato l'intelligenza artificiale per analizzare minuto per minuto la frequenza cardiaca e lo stato di stress. Allora, è riuscito a capire che in base ai momenti di incontro con i suoi colleghi qual era quello che lo stressava di più, che gli faceva aumentare il battito cardiaco. E fare una sorta di blacklist.
1: E lui camminava e se lo so, passava su Giannini.
0: Esatto, io per esempio metto uno smartwatch e sto 3 ore insieme a te. Se mi aumenta il battito cardiaco, lo stress, la pressione, significa sei uno di quelli che mi fa stare male, capito?
1: No, stai tranquillo, non saresti l'unico. Mi faccio stare male tanta di quella gente. Alcune neanche lo sapevo di fare stare male. Però la cosa più bella è che se invece dovesse succedere a me, sono i carabinieri, perché l'ho rubato, che non ce l'ho.
0: Attenzione alle potenzialità degli smartwatch insieme all'intelligenza artificiale, che sono davvero infinite.
1: Domanda, perché là si va a finire. Ti rubano anche i dati, casomai, queste cose qua, lo smartwatch.
0: Va bene, abbiamo parlato tante volte, certo, ci sta. Ci
1: a posto, ma volevo la conferma, sai, noi boomer. Allora ne prendo due per sicurezza. Ma hai convinto? Sì. Anzi, vado adesso, va. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Selena Gomez in the Dark. Allora, ha colpito molto questa storia di Shademap, cioè la piattaforma che ti dice in tempo reale dove è l'ombra in qualsiasi posto del mondo ed è capace anche di fare previsioni nel tempo, cioè tu metti una strada,
1: no, è utile
0: anche via sgambate a strada di casa vostra, e vi dice in tempo reale se c'è ombra oppure no, e se c'è stata oppure no, e se ci sarà oppure no. Molti ci stanno chiedendo, allora, se volete il link, non è un'app da scaricare, si può fare senza scaricare niente, sì, è una piattaforma, vi mandiamo il link, se mandate il vorrei questo link, noi ve lo mandiamo, vabbè, facciamo il copia e incolla e ve lo mandiamo personalmente.
1: Sì, vabbè. Allora, in realtà non vorremmo mandarlo, ma siccome siamo bastardi ve lo mandiamo. Sì,
0: ve
1: sì,
0: lo mandiamo, andate,
1: perché è giusto che anche voi facciate questo passaggio qua.
0: Ho scoperto un'altra utilità, per esempio i fotografi, quelli che vogliono fare i video o quant'altro, per sapere se c'è la luce giusta.
1: Usano questo, ma anche gli scenografi del cinema, i sceneggiatori. Ma tutto il resto del mondo.
0: E anche quelli che fanno gli impianti solari, per esempio, per sapere se c'è ombreggiatura o meno.
1: Noi scherziamo. I gelatai, se si scioglie o no.
0: Bravo, bravo.

0: tale che lo sentirete solo voi. Andiamo al telefono, pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Ciao.
2: Nadia da Trento, giusto?
1: Sì, sì.
2: Nadia, allora, a te però infastidisce proprio un'altra cosa, più fisica, raccontaci.
1: Ma infastidisce assolutamente quando vedo lei che si mette lì che schiaccia i brufoli a un lui. Ma non è che fastidio, ma dico, ma è possibile proprio qua?
0: Sì. Quando lei si trasforma in estetista, si inizia a schiacciare tutti i brufoli di lui. Sì, sì, sì. È una cosa oscena che purtroppo succede spesso.
2: Mi sto ancora chiedendo come sia possibile. Le mie cugine, che hanno 20 anni comunque più o meno, stanno sempre lì a cercare punti neri che se non esistono li formano loro. Esatto, furia di schiacciare. Fammi guardare un attimo. Boom, e stanno lì a schiacciare. Ma perché c'è questa passione tra le persone? Tu l'hai mai fatto, Nadia?
1: No, ma che schifo!
0: No, bene. Nadia, grazie per averci
1: scritto.
0: Grazie per averci scritto e grazie per ascoltarci dalle 14 alle 16. Quindi la cosa che ti infastidisce in spiaggia è quando lei schiaccia i brufoli a lui.
1: Sì, grazie mille a voi.
2: Ciao. Nadia, devo dire succede anche spesso. Stai sempre lì a vedere qualcuno che schiaccia il brufolo a qualcun altro.
0: Anche su Instagram e su TikTok.

0: Lento veloce 2017, l'anno di questo pezzo di Tiziano Ferro. 2026 sarà l'anno di Harry Styles.
1: Vabbè, ma già da un po' di anni, no? E anche perché lui, che ha vissuto a Roma tanto tempo, ha fatto questo nuovo album.
0: Ciao, buonasera.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Kiss, kiss. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Kiss, kiss. Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Andiamo subito al telefono da Francesca da Verona, che vuole partecipare all'interazione di oggi. Francesca, qual è quella cosa che ti infastidisce in spiaggia? Pronto?
1: Ma ciao!
2: Mamma mia, che bella energia, Francesca!
0: Finalmente insieme!
2: Finalmente al telefono su Kiss Kiss!
1: Ma finalmente sono così emozionata di parlare con voi, ragazzi!
2: Ma che bellezza, ma quando mai? Ma stai tranquilla, anzi, noi siamo curiosi proprio perché Anna Chiara dalla redazione ci ha detto che ti dà fastidio una cosa che probabilmente dà fastidio a molte persone.
0: Qual è?
1: Allora, a me dà molto fastidio, piscina o che sia mare, non cambia nulla, quando i maschietti si sistemano i gioielli di famiglia.
0: Ma il costume è il costume quella mutandina o il costume quella bermuda?
1: Ma guarda, io non lo so che problemi voi abbiate, maschietti, però lo fanno sia col costume che sia mutandina sia col boxer.
0: Le piattole.
2: Ha ragione, ogni tanto bisogna spostare un attimo.
0: Allora ti spiego.
2: Non è colpa nostra, è la fisica proprio.
0: È un antistress. Poiché noi è un antistress.
2: Ecco qua, scusami, no, è scienza.
0: Fai quel movimento lì che è e quindi ti rilassi.
2: Sì,
0: lo facciamo
2: te
0: tutti quanti noi uomini.
2: Guarda, i più bravi, i più esperti lo fanno anche con un movimento di gamba che adesso per gli amici in TV sto facendo.
0: Quello è livello pro.
2: Però giustamente la nostra Francesca da Verona dice sì, ma se lo dovete fare in spiaggia e avete anche lo slippino, fatelo in acqua, esatto. Non lo fate davanti a tutti stesi sul lettino, giusto?
1: Fatelo in privato perlomeno.
2: Ma quello è automatico, Franci, che ti devo dire?
0: Franci, ci hai dato un grande assist. Lancio questa domanda per i più,
2: attenzione alla
0: per
2: domanda,
0: i pochi che stanno seguendo la radio. No. La prima domanda è questa, per quelli che ci stanno seguendo: ma quando un uomo ha la mutandina,
2: sì,
0: mutandina sì o mutandina no?
2: In spiaggia.
0: Cioè, meglio mutandina o meglio pure pantaloncino
2: bermuda? Poi in ogni caso te lo fai il movimento.
0: Ma
2: però,
0: soprattutto,
1: allora, io sono team mutandina solo se hai il fisico dei modelli di Dolce Gabbana.
0: Ok.
1: Allora, lì sì.
0: Non se posso hai il fisico di Giovanni il Saldatore?
1: Magari con la pancia da birra.
2: Ok. Quindi slip in spiaggia sì, solo se sei un nuotatore. Va, mettiamola così. Va bene,
1: esatto,
2: Franci,
1: esatto,
2: grazie,
1: esatto.
2: Grande assist ci hai dato per la puntata di oggi.
0: Ma quanti anni hai? Quanti anni hai?
1: 27.
0: Portati bene.
2: Stavi aspettando di dire
0: sì, no, ma non va.
2: Non male. L'ha fatto proprio.
0: Sì, stavo per dire il mio target.
2: Sì, è la sua.
1: Scusate, perché sto silenzio?
2: No, niente, Francesca, sei la numero uno. Ti abbracciamo forte, chi sa te.
1: Ti abbraccio io, ragazzi.
0: L'ha fatto benissimo.
2: Ciao.
3: Noi due siamo bravi,

0: però boh, meglio di no.
1: Chi è? Dall'età di 13 anni che non uso le mutandine. Boxer sempre.
2: Sì, perché le mutandine, ecco, da bambino, ok, metti la mutandina per andare al mare, ok. Però quando sei più grande, tecnicamente, aveva ragione l'ascoltatrice di prima, se sei un modello,
3: vabbè, ci può stare anche.
2: E c'hai comunque un gran bel fisico, è bello, perché vedi tutto, gambe, addominali, tutto. Per quando però poi magari c'è un pochino di pancia, avere la mutandina.
3: Sì, ma la pancia piace, dai, ormai è sdoganato, non esiste più l'uomo bello degli anni, capito? È tutto scolpito, cioè esiste sempre, però piace anche la pancia.
2: Il costume per gli uomini, secondo me, per in estate, sì, cioè per un uomo deve essere il bermuda, cioè anche più comodo.
4: Lo slippino in spiaggia solo se hai massimo 25 anni.
3: Quindi vedi,
4: per il resto c'è la panza.
2: 25 anni, però guarda, ci sono pure 25 anni che hanno la panza.
3: È una questione di età. E poi c'è un nostro ascoltatore che ci manda un video suo al mare con gli slip. Dice: mi chiamo Francesco, fateglielo vedere a Francesca, l'ascoltatrice di poco fa, questo video.
2: Però Francesco c'ha un buon fisico, guardalo.
3: Sì,
2: non è che dici,
3: è una persona adulta e c'ha veramente un bel fisico, cioè si vede che si allena, capito, quantomeno, e quindi può andare bene lo stesso, evidentemente. Sì,
5: da uomo posso dire che la mutandina è la cosa più brutta che ci sia da vedere.
2: Ecco, chiudiamo così in bellezza. Quindi a mare per l'estate 2026, tutti quanti col bermuda. E quando vedrete, perché ci sarà quel giorno, andrete in spiaggia, vedrete un uomo con la mutandina, andategli vicino e ditegli: guarda che a Radio Kiss Kiss hanno detto che bisogna mettere il bermuda e non la mutandina. Marco e Raff hanno detto questo.
3: Lui si girerà e dirà:
2: chi?
3: Pure potrebbe andare bene.
2: Marco e Raff, chi?
3: Detto questo, stiamo per entrare nella seconda ora di Daddy Kiss. Lo facciamo sempre con la musica più bella anche del passato. Lo sapete, il nostro appuntamento con l'History Kiss. Una canzone che quest'anno compie 30 anni e che, devo dire, non è mai passata di moda.
2: I tifosi del Milan e i tifosi del Napoli amano questo pezzo. È Free From Desire. Stavo cadendo.

0: secondo me anche quando andate in piscina, perché poi sì, a 360 gradi
1: possiamo allargare il discorso. Siamo partiti, non so se ci stavate già ascoltando, da questa notizia di questa signora brasiliana che in Italia qualche anno fa ha beccato questa multa perché era andata sulle rive di un fiume in provincia di Udine in topless, ha fatto ricorso e quindi adesso è uscita la sentenza.
0: Peggio però di questa multa c'è questa legge comunale che vieta di scavare le buche profonde e fare castelli di sabbia.

0: Si muove, si muove, ciao, si muove!
1: Ciao Marco e Raff, yeah. Io non sopporto le donne che si mettono col perizomino bello, bello tiratino che si vede.
2: E noi, che vabbè, si vede, capito, sei capito.
1: Lasciamo perdere.
2: Vabbè, sei
1: ciao,
2: capito.
1: Antoni, allora, fratelli Barracuda!
2: Grazie, salutiamo i fratelli Barracuda che ci ascoltano dal 96. Grazie, fratelli Barracuda. Allora, questa cosa dei perizomi in spiaggia non la condivido, nel senso che secondo me vedere una donna con un perizoma è tra le cose più belle del mondo.
3: Vabbè, adesso è molto
4: sacrilegio!
3: Ora dipende se, perché il nostro Tony gli infastidisce, perché l'argomento di oggi è proprio questo, una cosa che vi infastidisce.
2: Se è la mia fidanzata e al mare va col perizoma, brava amore, vai, non ci sono problemi.
3: Fiolo, tu sei cresciuto.
2: Grazie.
3: Bravo.
2: Grazie, cioè,
3: io sono fiero di te.
2: Hai un bel sedere, hai la possibilità,
3: no,
2: di metterti il perizoma.
3: Non è tanto se ce l'hai bello o no, è ti senti comoda col perizoma.
2: Mettilo. E allora a questo punto
3: mi dà fastidio? No.
2: E allora tienilo. C'è qualcuno che ha il coraggio di dirci che indossa il perizoma? Lo portiamo al telefono, note vocali. Andiamo a parlare di perizomi un attimo, perché comunque secondo me è un argomento che tocca sia gli sposati, sia i fidanzati,
3: parliamo
2: sia i single.
3: Ovviamente di spiaggia, cioè, quindi perizomi, costumi a perizoma.
2: Che c'è di male? È come anche andare in spiaggia nudi. Cioè oramai siamo nel 2026, ma qual è il problema? Cioè,
3: no,
2: se
3: vabbè,
2: sulla spiaggia ci sono i bambini, no. Però c'è una spiaggia di adulti.
3: No, vabbè, ma adesso ormai il perizoma, ragazzi, è sdoganato, dai, diciamo anche questo. Per esempio, leggevo che a Barcellona il comune ha emanato una direttiva ufficiale che ricorda proprio che il topless è un diritto. Quindi se uno vuole stare in topless a Barcellona lo può fare, quindi il caso della ragazza brasiliana di prima successo in Italia non sarebbe mai successo. Diciamo che siamo un paese libero e poi sta signora si becca una multa, abbi pazienza, perché stava in topless, abbi pazienza.
2: Ciao Marco e Raffo, sono Francesco, anche io indosso il perizoma.
3: Francesco, se ti piace, chi siamo noi per dire non mettertelo? Scusa un attimo.
2: Preferisco sulle donne.

0: prima non ho capito, fischissa tutti innanzitutto, no? Ma sì, cioè, alla fine sto perizoma, qual è il problema? Quello è una sorta di infradito per il culo.
1: Bravissimo! Il perizoma è una sorta di infradito per il culo.
2: Sì, sì, ma infatti noi quello stiamo dicendo, sì, non c'è nessun problema. Anzi, siamo proprio d'accordo tutti noi. E visto che oggi la puntata è dedicata a quelle cose che un po' ci infastidiscono, un ascoltatore prima ci ha detto: mi infastidisce vedere i perizomi, quindi parliamo di costumi in spiaggia. Ora dipende se quella è la tua ragazza, oppure se in generale, la tua moglie, quello che sia, o in generale se ti dà fastidio guardare proprio il fatto che ci sia qualcuno che si mette un perizoma.
1: Quello che diciamo noi, siamo nel 2023. Se non c'è niente di male, ci sono cose peggiori. Anzi, così come c'è questa storia di Rosetta che mi piacerebbe portare al telefono, che dice: ciao Marco e Raffa, a me invece è capitato una volta di andare senza saperlo in una spiaggia di nudisti, in un primo momento veramente imbarazzante, poi però ci siamo divertiti a commentare. Portiamo Rosetta al telefono. Anna Chiara, c'è la possibilità dopo?
2: Proviamo.
1: Bellissimo.
2: Proviamo a portarla.
1: Bellissimo.
3: Aspetto un anno intero per poter andare in spiaggia e vedere tanti, ma tanti perizoma.
1: Eccolo.
2: Ah, vedi? Eccolo. Abbiamo anche quell'amante dei perizoma. Chiudo con Fabio, un nostro ascoltatore di Forte dei Marmi, che dice: Marco e Raff, perizoma sì per le donne, come slip per gli uomini, ma entrambi solo se hanno un bel lato B.
1: Poi però si fa body shaming.
2: Questa è l'opinione di Fabio, nostro ascoltatore, cioè, di Forte dei Marmi.
1: Non vorrei entrare nel body shaming, cioè ognuno è libero di fare quello che vuole, secondo me.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, canto d'amore su Radio Kiss Kiss. Andiamo subito al telefono da Rosetta, che ha questa storia incredibile che ci vuole raccontare e vuole condividere oggi con noi. Pronto?
2: Ciao, Kiss Kiss a tutti.
1: Eccola, Rosetta, racconta un po', vai.
2: Niente, eravamo a Barcellona, io e altre tre amiche, casualmente ci siamo trovate in spiaggia, arriviamo in spiaggia, vediamo...
1: Che vedete?
2: Ci troviamo in una spiaggia di nudisti.
1: Sì, ma che... sì, perché a Barcellona ci sono tantissime spiagge, cioè, per nudisti, c'è il cugino di Marco che vive lì e che ce l'ha raccontato. Arrivate lì, trovate questa spiaggia di nudisti e...
2: Niente, un primo momento un po' di imbarazzo, poi siamo messe in spiaggia.
1: Sì.
2: Poi abbiamo deliziato i nostri occhi e abbiamo commentato quello che vedevamo.
1: Ah, ok. Allora, scusami Rosetta, vogliamo ricreare il commento. Fai finta che noi siamo i tuoi amici, che in quel momento siamo in spiaggia. Cosa avete commentato? Come è andata la conversazione? Vai.
2: No, ragazzi, veramente ve lo devo dire?
1: Sì, ce lo devi dire,
2: okay,
1: vai.
2: Ok, va bene, guarda quello, guarda quanto ce l'ha. Poi vedevamo che si spalmavano anche la crema sulle parti intime.
1: Addirittura, vabbè, certo, perché lì poi batte il sole senza costume. Quindi chiaro. Avete visto un porno, appunto, in pratica?
2: In pratica sì.
1: Quindi scusami, il commento era: guarda, si sta spalmando la crema, poi che altro?
2: No, vabbè, niente, dai, rimaniamo nei limiti.
1: Ah, ok, vabbè. Come vuoi, per
3: sei
1: noi.
3: Noi figurati.
1: Scusa Rosetta, per curiosità, è una cosa che consigli andare su una spiaggia per nudisti?
3: Esperienza.
2: È un'esperienza, sì, infatti, ma un'esperienza.
1: Poi voi
2: siamo bigotti, dai.
1: No, ma assolutamente, ma poi voi vi siete adeguate, vi siete anche voi tolte il costume oppure no?
2: No, noi siamo rimaste in costume.
1: Ah, voi no. Ok, ok. Però vedi, lì poi sei tu quello fuori luogo, no?
2: E in effetti sì, ci sentivamo un po' in imbarazzo.
1: Infatti.
4: Rosetta, infatti sì. Grazie per seguirci dalle 14 alle 16 in chiusura. Quanti anni hai? Giusto per capire.
1: Figurati.
2: Vediamo se esce 49.
5: Il mio esce!
4: E anche oggi una donna, una MILF, ascolta Radio Kiss Kiss.
1: Ciao Rosetta, grazie. Ciao. Kiss Kiss a te.
2: Ciao, Kiss Kiss.
1: Ciao.
4: Scusa Joski, regia, perché metti la frusta?
1: Infatti non ho capito questo effetto, onestamente.
4: Per la MILF, per i nudisti.
1: Non lo so.
4: La spiaggia,
1: non
4: cosa?
1: Lo so, non lo so.

0: Chissà te, che cerchi di mangiare sano, ma poi ti ricordi che la vita è troppo breve per rinunciare al dolce. Chissà te, che giuri di non guardare più lo smartphone prima di dormire e poi fai scroll infinito. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss.
5: Alien Sound Festival. Torna il 4 e 5 luglio all'ex Basenato con Ozuna. Anuel. Mike Towers. Gordo. E tanti altri. Non mancare all'evento più extraterrestre d'Italia. Biglietti su Ticket One. Official Media Partner. Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Yes, yes.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
4: Yes, yes.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
12: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Yes, yes.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
4: Kiss Kiss.
16: E allora sorri, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella.
17: Kiss, kiss.
0: Suona solo

0: I bimbi tattici nucleari?
1: Sì.
0: Sorry, scusa, lo sento su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Scusate, ragazzi. Ma noi dobbiamo anche comunque
1: dimmi.
0: Ricordare il Kiss Kiss Way a proposito.
1: Ah, certo.
0: Perché sentendo i pinguini tattici nucleari.
1: La tappa di Pescara.
0: Mi vengono in mente i pinguini tattici nucleari che saranno la tappa di Pescara.
1: Ci saranno, i biglietti sono sold out, tra l'altro, quindi se volete venire a Pescara veniteci a trovare, proprio perché saremo lì già il giorno prima, il venerdì 10, perché il grande show ci sarà il sabato 11, quindi venite perché potreste vincere al Play Village di Radio Kiss Kiss i biglietti in piazza Salotto, viene chiamata così questa piazza dove ci troviamo, i biglietti per il pit, quindi per vivere proprio lo show del sabato sera sotto al palco.
0: Detto ciò, torniamo a parlare di spiagge, torniamo a parlare di estate 2026. Siamo finiti per parlare di Perizomi. Abbiamo aperto questa grande parentesi, Perizoma sì, Perizoma no. Molti hanno detto che sono favorevoli.
2: Buonasera Kiss Kiss. Io ho un culo brutto, ma il Perizoma me lo metto lo stesso. Chi mi vuole guardare mi guarda.
1: No, ma devi fare una
2: cazzi.
1: Ma che
2: anche
1: grande.
2: Anche perché sto andando ora al mare.
1: Brava.
2: Ci sto 2 ore a scegliere il costume. E quindi vive il Perizoma perché voglio il culo abbronzato.
1: È vero, perché alla fine è tutto quello il senso. Cioè, abbronzarsi un po' di più.
0: Manda foto costume.
1: No.
0: 347 490 0042.
1: Stai andando al mare.
0: Manda foto costume.
1: Lascia stare.
0: Per curiosità, visto che si parla di...
1: Sì, sì. Adesso si dice curiosità.
0: La donna è Perizoma e l'uomo è la mutandina. Ognuno è libero di mettere quello che vuole. Poi, se dobbiamo dare un parere soggettivo, secondo me l'uomo con la mutandina, come abbiamo detto prima, è esagerato.
3: Dalle nostre parti si dice una volta bisognava spostare la mutanda per vedere il culo. Oggi invece bisogna spostare il culo per vedere la mutanda.
1: Mamma mia.
0: Ho capito, i tempi cambiano. Eleganza e raffinatezza nel 2026.
1: Prima stavamo parlando di Barcellona. Abbiamo sentito quell'ascoltatrice che in Spagna appunto è andata su una spiaggia per nudisti. Pensate invece il contrario a Dubai. A Dubai invece sono molto rigidi, penso che lo sappiate, ma addirittura in spiaggia non si può stare in topless. Si potrebbe rischiare l'espulsione dalla spiaggia, peggio ancora anche l'arresto immediato
0: se sei in topless.

0: Gran bel pezzo, The Bausa Magnetic su Radio Kiss Kiss, sicuramente lo sentirete su tutte le spiagge, su tutte le piscine. Allora, andiamo al telefono da Matteo, da Melegnano, che è provincia di Milano, che vuole parlare con noi dell'argomento del giorno. Pronto?
1: Pronti!
2: Eccolo,
1: ciao, ragazzi!
2: Bella Matteo, dici un po'.
0: Ciao, frate.
2: Un po'.
1: Allora, ragazzi, la cosa che odio di più al mare, ma a parte già io odio il mare, quindi partiamo da questo presupposto.
0: Sì,
1: io sono, sono pro montagna. Comunque, quella cosa che odio più al mare, ragazzi, è quando ti sventolano l'asciugamano davanti con tutti e ti riempie la sabbia dalla testa ai piedi.
0: Tu sei steso, stai prendendo il sole e ti arriva sole e ti arriva anche
1: bravissimo,
0: sabbia addosso, perché un altro ha sventolato il...
1: È vero,
2: guarda, non l'avevamo ancora detto, ma penso sia tra le top 3 di cose fastidiose in spiaggia.
0: Matte, invece, tornando alle mutandine, tu come le vedi le mutandine per gli uomini?
1: Gli slip, grandissima caponata per i maschi, ma grandissima proprio.
2: E chissà perché per gli uomini una cafonata e per le donne no, Matte?
1: No, per le donne pro.
2: Non avevo dubbi, guarda. Non avevo dubbi, la pensassi così. In realtà anche Deborah, una nostra ascoltatrice, ci ha scritto eperizoma o brasiliana addirittura obbligatori.
3: È una grandissima cafonata.
2: E questo penso sia proprio Matteo.
0: Matte, ma tu sei diventato un effetto del nostro programma.
2: Vero,
0: ora che
2: sì.
0: Ci penso.
1: Infatti, ragazzi, l'ho sentito perché vi ascolto sempre.
2: Sei tu.
1: E la mia voce sottofondo con questo commento qua.
2: Sei tu, sì. Grandissima cafonata.
1: Qua, raga, ve lo dico, sai qual è? Era quella dell'albero rosa di Natale.
2: Quando abbiamo parlato di albero di Natale. Certo. Grande
1: quella.
2: Ricordo, ci hai sbloccato. Scusa però, Matti, hai già un hater, perché Giaggio ci ha scritto: ah, la sabbia a mare? Non l'avrei mai detto. Come vogliamo rispondere a quest'altro ascoltatore, Matte?
1: Ragazzi, allora, io abolirei proprio gli asciugamani al mare, a prescindere.
2: E come ti metti sul
0: sole? Ti asciuga il sole?
2: Straio, come ti metti?
1: Se ti asciuga il sole, basta.
2: Ma sul lettino, sulla straia, come ti stendi?
1: Sul lettino, niente, ci si arrangia con quello che sia.
0: Non sei fan del lettino, insomma, tu, Matte?
1: Lettino, ragazzi, troppi soldi con i prezzi che ci sono adesso.
0: Ecco qua. Più spiagge libere, quindi mi sembra di capire.
2: No, si vede che è un appassionato di montagna.
0: Ciao Matte, chi schissa a te.
1: Ragazzi, una buona giornata a voi.
0: Ciao.

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salda Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
0: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi, pascoli italiani, a 2,09 euro.

la musica più bella è Radio Kiss Kiss che stai ascoltando e che ti sta accompagnando verso sera con me, Rita, con Gigi in regia, quelli di Portami a Casa Kiss Kiss, e così il record assoluto è stato polverizzato. E quando parlo di record parlo di tempo massimo trascorso tra l'inizio degli studi universitari e il conseguimento della laurea. Allora, c'è questo ex manager di 96 anni, dico 96, il signor Sergio, che si è appena laureato portandosi a casa una sfelza di 30 lode e un ottimo risultato. Allora, quest'uomo ha discusso la tesi a 70 anni di distanza dall'inizio del suo percorso accademico, cominciato quindi negli anni 50. La sua dichiarazione ufficiale è un capolavoro. Un cavolo, ha detto: mi mancavano solo due esami, sono tornato per chiudere i conti. Adoro, è fantastico. Sergio ha affrontato la sessione estiva a 96 anni, ripeto, con la mentalità di un personaggio di Tarantino che va a regolare un conto in sospeso con il destino, no? Capisci il livello? Cioè, questo signore ha deciso di riaprire il libretto universitario dopo aver fatto un'intera carriera da dirigente. Quindi Sergio, come dire, sei il nostro eroe indiscusso del giorno. Complimenti di cuore. Sixpence on the Reacher, gran pezzo questo del 1999, si intitola Kiss Me.

e per l'ultima volta Kiss Me, Kiss Me, Sixpence Non the Richer. È delizioso questo pezzo, dal 1999 ad oggi è sempre una meraviglia ascoltarlo insieme a voi qui su Radio Kiss Kiss. Il viaggio più incredibile dell'anno tocca il traguardo, signori. Il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per un gran finale da brividi. Venerdì 10, sabato 11 luglio vieni al Play Village in Piazza della Rinascita. Mettiti in gioco e conquista l'esclusiva Area Pit per il live show di sabato sera allo Stadio del Mare. L'ingresso è come sempre gratuito, ma i posti sono limitati, quindi corri su kisskiss.it per scoprire la lineup e tutti i dettagli. Kiss Kiss Way, il gran finale è a

anche Dolce Nera vuole sapere tu cosa fai stasera. Per me è facile, la risposta è proprio facile. Io sto con la comitiva e con You2 e Kiss Kiss e con il nostro capitano Stefano Piccirillo che sta per arrivare. Grazie infinite per aver viaggiato insieme a me fin qui anche oggi, in questo primo giorno di luglio. Grazie a Gigi Fischetti in regia per salutarci e per darci appuntamento a domani alle ore 19. Un grande History Kiss del 1977. Si tratta di Easy, Lionel Richie e The Commodores. Scelto bene, eh?

Why I'm Easy Like a Sunday Morning, sentirsi sollevati dopo una storia d'amore e soprattutto liberi. Commodores 77. A proposito, auguri Lionel. Se l'è vista brutta. Ennesimo tour estivo dal vivo per Lionel Richie, che non è più un ragazzino, fa il suo esordio negli States, sua casa madre, si sente poco bene sul palco, poi la situazione si è ripresa, però staremo a vedere. Il grande interprete anche di All Night Long, quando era da solo, affrancatosi anche dai Commodores, che abbiamo testé ascoltato, caspita. Detto testè, Rita sarà fiera di me, che saluto. Stefano Piccirillo vi sta parlando insieme. Ciao comitiva, mercoledì sera, 1° luglio, col bene che ti voglio, vedrai, non finirà. C'è Io, Tu e Kiss Kiss.

Irama, che quest'estate 2026 si è messo la maschera di Enrique Iglesias e molto duele il corazon, un po' più veloce Cavana. Noi usciti fuori dalla cabina, anche voi, il buon Capricorno non dice caspita che caldo anche alle 9 della sera trascorse da 3 minuti, dice ah, però si produce poco con questo caldo, perché il Capricorno lavora e noi lavoriamo sulla musica rock, ognuna di quelle che sono lì fuori, delle persone fantastiche che ascoltano Io, Tu e Kiss Kiss, ha una propria definizione del termine rock. Sostanzialmente ci può essere un atteggiamento rock, ci può essere un arrangiamento rock, ci può essere una personalità rock. Il mercoledì, nella prima parte della comitiva, ascoltiamo tutte le funzioni del rock come un'equazione matematica e andiamo nel 1995. Tra i Blur e gli Oasis arrivarono questi ragazzi nati a Oxford, studenti a loro volta, e cosa vuoi, sei nato lì, che si divertivano come matti. Il nome Supergrass, ritornello contagioso, un celebre video che mostrava la band correre in bici, divertirsi, che scalò le classifiche diventando un tormentone generazionale, canzone che faceva We Are Young, We Are Free, insomma un inno alla giovinezza che vi auguro di vivere anche 31 anni dopo.

Perché ogni sera senza sorriso è una serata persa, e allora sorridiamo con i Supergrass che ci portano all'inno ultragenerazionale di All Right, giovinezza infinita, inno spensierato alla scoperta dell'adolescenza, scritto e registrato, pensate, in un cottage freddo. Ho detto la parola freddo per rinfrescarvi, la userò spessissimo se volete, comitiva di O2 e Kiss Kiss, senza riscaldamento, riscaldamento no anche. Cambiamo argomento, dicevo in apertura della serata che c'è anche un atteggiamento rock, una vita rock, non soltanto un arrangiamento o una tipologia di musica. Prendi la vita del grande Rino Gaetano, sicuramente una vita molto rock. Canzone scritta e incisa originariamente da Riccardo Cocciante nel 1978, La fine di un amore, con una maturità e una malinconia davvero disarmanti. Infatti i protagonisti affrontano il distacco a mano, scoprendo che la persona amata diventa sempre più distante, come un'estranea nel sabato sera. Tuttavia, nella seconda parte di un pezzo fantastico, si cambia registro. La speranza di rinascita, l'invito a ricominciare. Dammi la mano e torna vicino per far nascere un nuovo fiore dal dolore. Questa canzone ha una vita molto rock, perché lui era molto rock. E qui deve dire grazie al grande Riccardo Cocciante, la sua versione del 1981.

Se è vissuto altri come minimo 35-40 anni, lui passato a miglior vita, si fa per dire, il 2 giugno 1981, poco prima la pubblicazione, la cover di A Mano originale di Riccardo Cocciante. Forse non la ricordavi questa cosa, vero? Tutto accade in Io, Tu e Kiss Kiss. Dicevo, il paragone tra Vasco e Rino Gaetano, cioè potenzialmente Rino Gaetano poteva essere un altro Vasco Rossi con la sua identità, oggi si direbbe con il suo proprio personal brand, davvero A Mano, Gianna, Berta Filava, Ma il cielo è sempre più blu, Facciamo la rima baciata anche noi, Non te regge più e Sfiorivano le viole, soltanto alcuni dei capolavori incisi tra la seconda metà degli anni 70 e appunto l'anno 1981. Vuoi mettere il rock fatto dai Red Hot Chili Peppers nel 2007 con I'm the Bump, che probabilmente è la combo perfetta per chi ama la musica funk e chi ama naturalmente la musica rock, uno dei dischi più carichi di energia da un album pluripremiato, intitolato Stadium Arcadium. Il pezzo rappresenta infatti una delle tracce più puramente funk dell'era moderna del rock. On the Bumper!

0: Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
2: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
1: MD, buon viaggio Italia!
3: Kiss, kiss.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Kiss, kiss.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Jerry Calà per Seat, prima.
12: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
11: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia libidine!
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
12: Libidine coi fiocchi!
3: Kiss, kiss.
13: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
14: Kiss Kiss.

mi fa ricordare papà, se in vita tuo papà, come mi auguro, fagli una telefonata, vallo a trovare, i genitori sono un bene incredibile. Sono un po' zietto questa sera, mi è presa un po' l'emotion in questo caso ascoltando la storia di un papà raccontato da Saif con Buona Domenica. Siamo profondamente addolorati nell'annunciare la scomparsa di Victor Willis, il cantante, il poliziotto dei Village People e cofondatore.

come me naturalmente, dopo una serie di tutorial ce l'hai fatta. Fondare i Village People, appunto, la figura di Victor Willis, una breve ma aggressiva malattia negli ultimi giorni ce l'ha portato via. Willis è stato il cantante coautore dei più grandi successi della band, la stessa YMCA che abbiamo riascoltato milioni di volte, ma anche Go West, rifatta dai Pet Shop Boys, e la mitica In the Navy. Poi aveva avuto qualche problema con gli altri membri della band, una battaglia legale per il copyright delle canzoni da lui scritte, però si riunì al gruppo nel 2017 e si esibì con YMCA al comizio pre-insediamento del presidente americano Donald Trump nel gennaio del 2025. Una vita con questi ex ragazzi folli, pazzeschi, creativi, quali i Village People, che abbiamo ricordato ancora una volta con la figura di Willis. La notizia è arrivata oggi, purtroppo passato a miglior vita nella giornata di ieri. Questa è Radio Kiss Kiss. Ci sono un sacco di emozioni da vivere insieme. Ora con i Travis, sì.

0: Entriamo in questa chiacchierata tra Madonna e Sabrina Carpenter. Tra l'altro Octavia, il peluche di Madonna, sta diventando iperfamoso perché ha dichiarato nelle ultime ore che dorme sempre con Octavia. E poi meno due a Confession on a Dance Floor, il volume che è il sequel del mitico degli anni 2000, esattamente di 20 anni fa. Bring Your Love, come stai, ascoltatrice di Stefano Piccirillo, di Radio Kiss Kiss, soprattutto in Io Tu e Kiss Kiss, ma soprattutto quanti anni hai, ascoltatore? Scrivimi la tua data di nascita, che poi ci penso io a te. Ti metto la canzone del tuo anno di nascita, perché pochi minuti dopo le 22 scatta l'appuntamento Un anno, una canzone. 347 490 0042. Sono un po' impertinente, lo so, sono un ragazzo impertinente, qualche volta ti chiedo l'età, ma spero non sia un problema. James Bay, questa è All Back the River.
1: Try to keep you close to me, but life got in between.

Anche l'Inghilterra ha tremato un po' ai mondiali, poi alla fine ce l'ha fatta a passare agli ottavi. Match delle 22 dei mondiali della World Cup, poi avremo il nostro speciale all'interno di O2 e Kiss Kiss, tra Belgio e Senegal. Devo dire, la sfida Europa-Africa è molto suggestiva, le squadre africane sono assolutamente on fire, nulla di scontato per De Bruyne e soci contro il Senegal di Mané, ex Liverpool, grandissimo giocatore. Due giocatori della musica top, Emma e Fabri Fibra, tornano insieme, la nuova antidroga.

0: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno

0: pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in autogrill.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss.

0: Vacanziere del mese di luglio, te la stai godendo, eh? Il primo giorno salutiamo i vacanzieri ufficiali della comitiva, io, tu e Kiss Kiss, che ci portano in giro con l'app in tutto il pianeta e in Italia con l'autoradio, in giro con il DAB. Insomma, noi siamo sempre con voi, anche voi ricambiamo e stiamo in vacanza esattamente in questo momento con la canzone da aperitivo lungo. Quello che parte alle 19.30, alle 20, poi arriva il tramonto, dici ma sto lì, faccio un cicchettino, via, poi dopo vado a cena, e si fanno le 21.43 e sei lì senza l'orologio, senza guardare lo smartphone e l'orario che c'è sullo smartphone, perché sei semplicemente in vacanza ed è tutto bellissimo. Shaggy, It Was Me.
1: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play.
2: Yo, man.
3: Yo.
2: Open up, man.
3: Yo, what do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: But who?
2: The girl next door, you know?
3: Man.
2: I don't know what to do.
3: Say it wasn't you.
2: All right.

Attento a lanciarti nello spazio, c'è traffico anche lì ormai, non se ne esce. Con Mace, Cattive Abitudini, la partecipazione special guest Salmo e Colapesce. Wimbledon, il terzo giorno, Sinner ha vinto, ma piano piano, cioè sta carburando il ragazzo in 3-7 contro il portoghese Borges, e quindi un tie break per partire, un secondo vinto per la seconda partita, terzo set 6-4, 7-6, 7-6, 6-4. C'è un match in corso di svolgimento tra Djokovic e Tsitsipas, che non è più testa di serie il greco, quindi può incontrare i più forti subito all'inizio, al primo, al secondo, al terzo turno, e anche la replica di una finale del Roland Garros di tanti anni fa, dove Tsitsipas, ricordi, era avanti 2-7-0 e poi Djokovic quinto set, che trauma per il greco. Vinto anche Cobolli, intanto i Måneskin con Tom Morello.

Forma una band, si ha successo, tante collab, poi uno prende la sua strada, l'altro prende l'altra, si fa carriera solista e poi c'è la mitica reunion. Una band che non si è mai scissa, beh, i Queen, semplicemente perché Freddie Mercury nel 91 purtroppo abbandonò questo pianeta Terra. George Michael ebbe una responsabilità enorme nel tributo a Freddie Mercury nel cantare con i Queen Somebody to Love.

Non hai più caldo, non hai più caldo, l'abbiamo fatto apposta nel provocarti un brivido lungo la schiena. George Michael che ricanta Freddie Mercury con i Queen, Somebody to Love. E davvero campione nel 1992 al tributo a Wembley per Freddie Mercury, George Michael non cercò di fare Freddie Mercury, ma di dare una versione personale a una delle canzoni iconiche dei Queen. È qui che si vede il grande campione. Non c'è niente da fare. Che emozione davvero. Storia della musica che ritorna tra poco meno di un'ora, ma anche sparsa all'interno di YouTube e Kiss Kiss, che è il programma che stai ascoltando. Stefano Piccirillo ti sta parlando, la testa gira con De Palma, Anita e Mischilla. Yes!

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Un giorno un ascoltatore nato nel 2026, che so nel 2040, ci manderà un WhatsApp. Esisteranno ancora i WhatsApp nel 2040, al 347 490 0042 con la sua data di nascita e con l'anno al cui anno legheremo anche Fred De Palma, che potrebbe diventare un nuovo classico sicuramente di questa estate 2026. Ieri ho parlato con Carmen, avete ascoltato la sua storia da Cosenza, partita il primo volo non da figlia ma da persona indipendente, poi mi ha confessato che è stata a Lampedusa, che è un posto troppo bello, troppo per anime belle, e a parte ciò che si dice, ciò che si racconta giustamente dal punto di vista informativo, è una delle isole più belle del mondo, con la spiaggia dei conigli che torna a gremirsi in questo mese di luglio. La sera non si può andare perché ci sono le tartarughe marine, una riserva naturale, quindi che escono fuori intorno alle 18.30, alle 19 devi abbandonare quel paradiso in terra. Tutto questo anche per ricordare l'appuntamento che abbiamo avuto ieri al telefono con la nostra ascoltatrice, ma che si rinnova ogni sera con un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Quindi a partire da questo istante, 347 490 0042, tuo anno di nascita, condividi con noi pezzettino della tua storia, delle tue esperienze di vita e via. Ora Nickelback con How You Remind Me.

Kiss Kiss. La musica più bella.

0: Alexa esiste come, anche come qualità musicale, questo è un esempio, è come improvvisamente vedere le Maldive davanti ai tuoi occhi musicalmente parlando. Miley Cyrus con Lindsay Buckingham, Mick Fleetwood con Secrets, segreti spoilerati qui all'interno di Un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi, e sono collegato con Maria, nome menzionato in decine di canzoni. Ciao Maria, buonasera, come stai?
1: Ciao Stefano, ciao.
0: Allora, Maria Ricky Martin, Maria dei Blondi, Maria con canzoni italiane e figurati infinite, benvenuta ad Un anno una canzone. So che sarò impertinente, quanti anni hai, di che anno sei?
1: 1982, fatti due punti.
0: Sì, ma sei una ragazzina, cioè, sei appena diplomata, ma cosa
1: sì,
0: vuoi?
1: Sì, sì, ieri ho fatto l'orale.
0: Meno male, è andato bene immagino.
1: Benissimo.
0: E subito dopo l'orale hai trovato un posto di lavoro, perché so che sei una team leader all'interno di un famoso call center. Mamma mia. E tutti gli ascoltatori in questo momento, il call center. Ragazzi, all'interno del call center lavorano un sacco di persone che se non chiudono il contratto non c'è niente da fare. Io ogni volta che rispondo a un call center cerco semplicemente di dire: guarda, sono già a posto, in bocca al lupo per il tuo lavoro. Faccio bene, Maria? Cioè, almeno c'è.
1: Benissimo, grazie per questo.
0: No, figurati, perché poi c'è operatore e operatore, c'è anche l'operatore che subito diventa molto confidenziale e lì io faccio un passo indietro, devo dire la verità, cioè nel senso, quando è molto invasivo, e allora lo facciamo questo contratto, e no tesoro, è un attimo.
1: No, non funziona così, no.
0: Cosa ricordi della tua vita, cosa vuoi condividere con noi?
1: Allora, sicuramente il periodo dell'infanzia, le bellissime estate trascorse a Roma dei miei parenti, cugini, nonni, sì.
0: Okay.
1: Era una grandissima famiglia ed è stato un bellissimo ricordo.
0: Ma che bella che sei. Bene, tornaci presto a Roma, che è sempre la città eterna. Ti spoilerò una cosa, che nel 1982, quando sei nata, c'era una canzone che in radio girava forte, anche nei club, e la Snyder DJ Save My Life, che è un po' la nostra storia, cioè io che ti sto parlando, non ti sto salvando la vita, ci mancherebbe altro, ti sento molto bene, però chiacchierano insieme e passano una bella serata. Ciao Maria, grazie.
1: Ciao, grazie a te, ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Un anno, una canzone. Quando la musica

0: problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: E qui arriva l'effetto più popolare degli anni Ottanta. In Deep c'è lo speciale World Cup, collegato con noi Giuseppe Sannino.
2: Speciale World Cup 2026.
3: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
4: Siamo al 20° minuto di Belgio-Senegal, partita valida per i 16esimi di finale dei mondiali. Risultato ancora bloccato sullo 0-0 a Seattle, con nessuna delle due squadre che sta prevalendo sull'altra. Siamo ancora infatti in piena fase di studio. In questo momento il Senegal sta provando a fare la partita tenendo il possesso del pallone e anche ha avuto una grande occasione. Un cross ha mancato l'uscita Courtois, ma Ismaïla Sarr ha trovato un palo clamoroso a porta praticamente sguarnita. E ricordiamo che chi avrà la meglio in questo incontro sfiderà la vincente di Stati Uniti-Bosnia agli ottavi di finale, partita che si disputerà nella notte italiana alle 2. Per ora è tutto, linea a Stefano Piccirillo. Da Giuseppe Sannino, kiss kiss a tutti.
5: Kiss kiss a te, che metti il navigatore anche per andare in posti dove sei già stato 100 volte e sbagli strada. Kiss kiss a te, che prometti di vedere una sola puntata ma poi fai l'alba, perché una in più non fa male. Non fa male, non fa male. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Kiss kiss.
9: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
10: La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

Poppa con Merck and Cremont e Partenope con il feat di Serena Brancale e The Colors. Ma tu sei fidanzata, storie da lungomare estivo 22-23, i mondiali di calcio grazie alla nostra redazione giornalistica. C'è una storia nel Belgio, quella di Doku, che gioca in Premier League nel Manchester City, che è diventato papà durante i mondiali. Ragazzi, capita, ho sentito qualcuno dire e non doveva tornare in Belgio per assistere al parto e quindi celebrare la sua prima paternità. Vorrei vedere te al suo posto, evento di vita. Ci sono due eventi di vita, uno professionale, giocare ai mondiali di calcio. Intanto il ragazzo è partito, il Belgio è passato ai sedicesimi e poi si gioca agli ottavi di finale contro il Senegal. Dal punto di vista tecnico, calcistico e professionale non è successo assolutamente nulla e Doku gioca dal primo minuto e si sente un po' capitano, anche se il capitano è Kevin De Bruyne, perché è diventato papà. Che bella la vita, l'umanità, le cose importanti, i Coldplay. A proposito di cose importanti, questa è The Other Part.

Quando ascolti il tuo conduttore preferito alla radio che ti dice che la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, poi vai al cinema e non becchi la canzone perché vai via prima dei titoli di coda, perché questa fa parte dei titoli di coda del famoso sequel del Diavolo Veste Prada. Desidero una connessione reale, dice Sinna Spyro. Mi piace voltare pagina con le mie mani e le mie unghie che si abbinano alla mia tonalità estiva. Alcuni lo chiamano superficiale, voler toccare la copertina, ma sono un amante del materiale. Sì, una amante del materiale e soprattutto è un amante del reale, toccare cose vere. Buon intenditor, poche parole, l'hai portata davanti al mare, adesso tocca a te.

14-12 anni fa Nico e Vince, intanto il Senegal è in vantaggio, tanto per dire mamma Africa che colpisce al mondiale contro il Belgio, ha segnato Diarra. C'è una novità che è già un grandissimo successo ed è una grande festa. Gabri Ponte con Lorenzo Giovanotti, DNA.

attraversato l'Italia, il Kiss Kiss Way arriva a Pescara per il gran finale. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Salta Vinci, Fred De Palma, Marco Masini, Clementino, Sara Toscano, Mr. Rain, Nerissima Serpe e tanti altri. Se vuoi vivere un'esperienza esclusiva, vieni il 10 e 11 luglio al Play Village in Piazza della Rinascita per provare a conquistare l'accesso all'area Pit per il live show di sabato 11 luglio allo Stadio del Mare. Tutte le info su kisskiss.it.